0: Radio Monte Carlo. New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: In love and memories of my hero, MJ.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Selecta. New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

The drip, drip, drip of the raindrop.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Elton John nel Buongiorno, firmato Radio Monte Carlo, in questo che è il nostro classico appuntamento del weekend, tra le 5 e le 7 il sabato e la domenica, con il Buongiorno che vi arriva da Gabriele Lobianco, la parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto, mancano 236 giorni alla fine di questo 2026, ma soprattutto che giorno è oggi? È il 9 di maggio, è il 129esimo giorno dell'anno. Il 9 maggio del 1949, Ranieri III di Monaco, quindi parliamo del nostro sovrano del Principato di Monaco, diventa appunto principe di Monaco, mentre il 9 maggio del 1978 veniva ritrovato a Roma il corpo di Aldo Moro. Ci sembrava doveroso ricordare questi due fatti storici e di cronaca. Tra poco invece vi faremo viaggiare a bordo del trenino che attraversa le Grotte delle Meraviglie. Subito Joyce Rose insieme agli Incognito, protagonisti nella festa di compleanno al Blue Note per il 60esimo di Radio Monte Carlo. Questa è It's About Time.

0: Ebony and Ivory con Paul McCartney e Stevie Wonder, due grandezze uniche del panorama della musica internazionale. Era il 1982. Adesso non vogliamo portarvi indietro nel tempo, ma vogliamo portarvi in Slovenia per visitare le grotte di Postumia, che da anni attirano migliaia e migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Grotte costituite da caverne, da gallerie che si estendono, pensate, per oltre 21 chilometri e che nel corso di oltre un secolo ha ospitato più di 30 milioni di visitatori, rendendo questo sito uno dei più visitati in Europa. Per poterle visitare è possibile salire a bordo di un treno che rappresenta anche la prima ferrovia al mondo realizzata nel ventre di una grotta, inaugurato nel 1872. I binari si estendono per appena 4 chilometri e permettono di ammirare stalattiti, stalagmiti delle grotte appunto di Postumia, da visitare almeno una volta nella vita. Siete su Radio Monte Carlo, tra qualche minuto daremo uno sguardo anche alle previsioni del tempo per questo fine settimana.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950

0: 50 euro su fiat.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più: la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Dall'album Mind, Body and Soul, Right to be Wrong, insieme alla voce di Joston, che quando venne a trovarci nella sede del Principato di Monaco chiese di poter girare scalzo, tanto che appunto avevamo questa bellissima e soffice moquette tutta piena di corone. Accendiamo le vostre emozioni nel nostro primo mattino, subito le previsioni del tempo.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Buon sabato da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di oggi sarà la parte buona del fine settimana, perché domani arriverà una perturbazione che riporterà piogge e calo termico al centro-nord. Quindi, tempo in prevalenza soleggiato, con solo qualche nuvola nel pomeriggio sui rilievi, con brevi rovesci su Alpi e Prealpi Lombarde e quelle orientali. Tra questo pomeriggio e in serata, tempo in peggioramento in Sardegna con rovesci temporali. Nella notte, rovesci temporali anche sulle zone tirreniche. Massimi per lo più in aumento, venti di scirocco in rinforzo in Sardegna. Per il Principato di Monaco poco nuvoloso velato. Questa sera più nuvolosità con vento in rinforzo, massima intorno ai 22 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: E così in pochi secondi, grazie agli amici di Meteo.it, abbiamo scoperto quali saranno le condizioni meteorologiche che caratterizzeranno questo sabato di maggio. Felice risveglio a tutti quanti voi dalla Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: emozioni nel nostro weekend, quello firmato Radio Monte Carlo, grazie come sempre alla nostra musica con il dottor Lo Bianco alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto, vi accompagneremo in questo 9 maggio fino alle 7. Oggi è sabato, è una giornata che tradizionalmente viene riservata per lo shopping, per la spesa, shopping che hanno visto anche un ripiego che funziona per quando si è tristi, shopping che funziona soprattutto per le persone demoralizzate oppure le cose magari sotto le lenzuola non vanno bene, e allora fai shopping. Anzi, hanno visto che lo shopping soddisfa addirittura più del sesso. Da uno studio è emerso che fare delle spese, andare a prendere le cose che ci gratificano, regalerebbe momenti di sballo prolungati simili appunto ai momenti hot in camera da letto. Si attiverebbero infatti le stesse onde cerebrali gamma collegate a stati mentali di creatività e di piacere estremo molto profondo. Tuttavia bisogna fare attenzione soprattutto allo shopping compulsivo online, che è oramai considerato una vera e propria malattia da dipendenza. Il consiglio è comunque di vivere lo shopping con sano divertimento e con uno stato mentale di quiete e di tranquillità. È anche quello appagante, un'attività che genera piacere. Rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché a proposito di shopping cercheremo di capire quali sono le generazioni più esposte online.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99 euro. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99 euro. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più: la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

Sideways con Charlie Puth insieme alla voce di Coco Jones su Radio Monte Carlo, una delle tante belle e piacevoli novità di questo periodo. Secondo una ricerca, boomer e generazione X risultano generalmente più prudenti online, adottando misure di sicurezza come l'autentificazione a più fattori, creazione di password complesse e via di questo passo. Chi sono i boomer? Quelli nati tra il 1946 e il 1964, la generazione X dal 65 al 1980. Una cautela che comunque purtroppo si scopre si riduce con il passare con le giovani generazioni, non tanto con il passare degli anni, ma le giovani generazioni, soprattutto i millennial e la generazione Z, utilizzano password deboli, magari su più piattaforme. Una delle imprudenze più comuni dei più giovani è l'utilizzo di informazioni personali prevedibili per creare le proprie credenziali di accesso, come il nome di un animale domestico o la propria data di nascita. Ecco, per tutelarsi da incursioni hacker basta ricorrere ad antivirus, creare password robuste uniche per ogni account, aggiornare costantemente software e applicazioni, ma soprattutto limitare la quantità di informazioni personali condivise pubblicamente. Insomma, bisogna essere molto molto prudenti. Diretti verso le 6 del mattino anche con la straordinaria e potente voce di Sia.

0: Se volete portare sempre con voi la nostra meravigliosa musica, è sufficiente scaricare gratuitamente la nostra app per tablet e smartphone. Tra qualche minuto su Radio Monte Carlo invece vi porteremo in Polonia, dove circa 6.000 persone vivono lungo un'unica via.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Nell'anno in cui la nostra nazionale di calcio vinceva il terzo titolo di campioni del mondo, era il 1982, i Fleetwood Mac pubblicavano questa Gypsy, ritrovata nel sabato mattina di Radio Monte Carlo, pochi minuti davvero dopo le 6, sabato 9 maggio. State ascoltando Radio Monte Carlo, c'è Gabriele alla parte tecnica, io sono Stefano Bragatto e adesso vi portiamo in Polonia, dove c'è un paese che si chiama Sulozowa e dove è impossibile dimenticare l'indirizzo di casa, perché tutti gli abitanti, che sono quasi 6.000, abitano tutti nella stessa via, nella stessa strada. Il villaggio è stato nominato la piccola Toscana proprio per la sua strana disposizione di case, e sono centinaia e centinaia le case su entrambi i lati di questa unica via rurale, circondata da immensi appezzamenti verdi e coltivati, tanto terreno, tanti campi, secondo l'ultimo censimento, che risale però al 2017, quindi insomma un bel po' di anni fa. In questa strada, che si snoda per 9 chilometri, abitano qualcosa come 5.819 persone. Bella questa storia della Polonia, così particolare, così unica. Tra poco continueremo a viaggiare per qualche spunto interessante per le vacanze brevi da vivere durante il periodo primaverile e estivo in Italia e in Europa. Subito la voce meravigliosa di Giorgia, Parole dette male.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Sea Sleeper, il REM nel sabato mattina di Radio Monte Carlo. Sono numerose le località europee adatte a chi, soprattutto in primavera, ha già voglia di mare. In questo periodo molte destinazioni tornano centrali per chi cerca le prime giornate di sole, se possibile anche magari qualche bagno. Alcune mete come il Mar Rosso restano meno accessibili, lo sappiamo, a causa della congiuntura geopolitica complessa nel Medio Oriente, e così l'attenzione si sposta su alternative vicine, belle, già pronte a offrire un anticipo d'estate. Tra queste, in Italia, Sardegna e Sicilia garantiscono temperature più miti, con località come Villa Simius, Costa Rei, Le Eolie, dove il mare inizia ad essere praticabile, anche la Puglia e il Cilento permettono di alternare spiagge ed esplorazioni, grazie soprattutto ad un clima più equilibrato e particolarmente mite. All'estero, le Canarie restano comunque una certezza tutto l'anno, no? Con le isole come Tenerife e Fuerteventura, ideali per chi cerca sole e vento. Le Baleari invece offrono meno affollamento e condizioni favorevoli, con le prime giornate in spiaggia, ma anche Grecia, Malta e Croazia. Le temperature sono già elevate, la pressione turistica soprattutto tra isole e coste sono meno battute e ancora ben lontana dai picchi dell'alta stagione. Quindi insomma c'è un imbarazzo della scelta per poter già vivere un anticipo d'estate in questi giorni di primavera in Italia e in Europa.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone su resina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online.
5: Carrefour. Coppa Italia Freccia Rossa. Un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Umbria Jazz.
15: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di

0: Grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Delicati di primo mattino con Right Here Waiting insieme a Richard Marx, sabato 9 maggio. Grazie per aver scelto la nostra musica per il vostro risveglio. Solo il meglio. A quest'ora del mattino siamo anche soliti a collegarci con gli amici delle previsioni dal tempo.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Buon sabato da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di oggi sarà la parte buona del fine settimana, perché domani arriverà una perturbazione che riporterà piogge e calo termico al centro-nord. Quindi, tempo in prevalenza soleggiato, con solo qualche nuvola nel pomeriggio sui rilievi, con brevi rovesci su Alpi e Prealpi lombarde e quelle orientali. Tra questo pomeriggio e in serata, tempo in peggioramento in Sardegna con rovesci e temporali. Nella notte, rovesci e temporali anche sulle zone tirreniche. Massimi per lo più in aumento, venti di scirocco in rinforzo in Sardegna. Per il Principato di Monaco poco nuvoloso velato. Questa sera più nuvolosità con vento in rinforzo, massima intorno ai 22 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Con la speranza che nella vostra zona ci sia bel tempo, in questo sabato mattina su Radio Monte Carlo siamo pronti per regalarvi grandi emozioni.

0: Buongiorno, la nostra musica. State ascoltando Radio Monte Carlo, ricordatelo sempre. Intanto vi segnalo che a partire dal prossimo anno, quindi siamo nel 2027, United Airlines introdurrà una nuova soluzione pensata per chi vola in economy ma cerca più comfort, quindi sedili che si trasformano addirittura in un vero e proprio spazio per dormire. Si chiamerà Relax Row ed è una delle novità che potrebbero cambiare il modo di affrontare viaggi intercontinentali senza dover passare alla business class. Sedili di questa Relax Row sono dotati di poggiagambe regolabili che si sollevano fino a creare una superficie continua, un comodo letto. In questo modo lo spazio tra le sedute si trasformerà in una sorta di appunto letto per rendere un'esperienza più confortevole, e quindi i passeggeri ricevono anche il materassino su misura, una coperta e due cuscini. Questa novità debutterà sui voli a lungo raggio e poi entro il 2030 la compagnia prevede anche di installarla su oltre 200 aerei, tra i quali Boeing 787 e 777. Continueremo a volare comunque nel corso dei prossimi minuti su Radio Monte Carlo nel nostro sabato mattina. Signore e signori, buon viaggio e attenzione, perché vi diremo per quale motivo in aereo non bisogna mai appoggiarsi al finestrino.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: E ora la sfida finale! Cocktail!
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione!
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate!
3: Crociera all'inclusive con Costa!
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
2: Certo, che domande fai, Ciccio?
1: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
2: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.

Kitchen Buddies ci piace molto, Sekou, il suo sound, il suo modo di essere artista, l'abbiamo ritrovato nel sabato mattina, firmato Radio Monte Carlo. Buongiorno, buona colazione a voi, molti viaggiatori al momento di dover prenotare il proprio posto a bordo di un aereo optano di solito per il sedile accanto al finestrino, guardo il panorama, no? Si dice così, si tratta di una scelta davvero comune che porta una serie però di vantaggi, ma non bisogna dimenticare però i lati negativi del volare vicino al finestrino. Tra i vantaggi, due punti a capo: se volete affrontare delle lunghe ore di volo per dormire un po', perfetto, allora il lato del finestrino è un'ottima scelta, ma bisogna fare attenzione ad un particolare. Il personale di bordo sconsiglia infatti di poggiarsi lateralmente, a meno di non aver preso le idonee precauzioni igieniche. Questo perché il finestrino e comunque la carrozzeria che lo circonda sono tra i luoghi più sporchi che si trovano a bordo di un aereo. Ci sono decine di persone che vi si poggiano continuamente, per non contare anche di tutti i passeggeri che vi respirano contro, che vi tossiscono o starnutiscono senza alcuna protezione. È facile quindi immaginare germi, batteri, virus che si appoggiano lì, si possono annidare improvvisamente. Appoggiarci la fronte o i capelli non è una delle cose più sane da fare, quindi attenzione al finestrino, mai poggiarsi al finestrino dell'aereo, ma anche delle corriere, anche dei treni. Siete su Radio Monte Carlo, subito la voce di Donna Lewis.

0: Per affrontare anche la prima edizione di TGCOM 24, grazie a Gabriele Lobianco la parte tecnica. Tra poco sarete con Stefano Gallarini, subito dopo TGCOM anche Meteo Autotraffic. Dal Principato di Monaco, buona giornata e felice sabato 9 maggio da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sottocosto Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di un'ora e mezza. Non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta a Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Dall'Iran gli USA si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. In Ucraina scatta il cessate il fuoco, terminerà dopodomani. Zelensky assicura: non attaccheremo la parata di Mosca, dove viene celebrata la giornata della vittoria. A Miami negoziati fra Stati Uniti e Kiev, focus sullo scambio di 1000 prigionieri con la Russia. Nel Garlasco Gate nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Alla Biennale di Venezia scontri polizia manifestanti davanti all'arsenale. Il corteo di protesta voleva superare un blocco predisposto verso il padiglione di Israele in una giornata già segnata da mobilitazioni e contestazioni legate alla presenza dello Stato ebraico nella rassegna. Serve l'azione dello Stato per togliere spazio alla malavita. Le parole del Papa in visita a Napoli. Leone XIV ha incontrato nella cattedrale partenopea la mamma di Domenico, il bambino morto in ospedale a febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. Calcio il sabato della terz'ultima di A. Cagliari Udinese dalle 15, Lazio Inter dalle 18, Lecce Juventus dalle 20:45. Tennis al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
14: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
15: Buon sabato da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di oggi sarà la parte buona del fine settimana perché domani arriverà una perturbazione che riporterà piogge e calo termico al centro-nord. Quindi, tempo in prevalenza soleggiato con solo qualche nuvola nel pomeriggio sui rilievi, con brevi rovesci su Alpi e Prealpi Lombarde e quelle orientali. Tra questo pomeriggio e in serata, tempo in peggioramento in Sardegna con rovesci temporali. Nella notte, rovesci temporali anche sulle zone tirreniche. Massimi per per lo più in aumento, venti di scirocco in rinforzo in Sardegna. Per il Principato di Monaco poco nuvoloso o velato. Questa sera più nuvolosità con vento in rinforzo, massima intorno ai 22 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla A5 verso il Monte Bianco, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Courmayeur Sud e il raccordo A5 strada statale 26. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale italiano. Attesa prevista 15 minuti. Sulla statale 18 Tirrena inferiore, chiusura al traffico per una caduta di massi tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.

Com'è la storia che il sole bacia i belli? No, perché si dice così, è una di quelle storie che vengono raccontate nel corso del tempo, quei modi di dire che non hanno nessun fondamento assolutamente. Buongiorno, le 7:09, avete appena ascoltato Simply Red con Count to My Aid, la prima canzone che avete ascoltato con me. Io sono Stefano Gallarini, c'è stato Stefano Bragatto, Davide Rizzuto e Dario Rizzuto in regia. Ogni tanto che comincio con un Da, per cui per me tutti i nomi che cominciano con Da sono uguali. Scusa Dario, eccoci qua. E vi stavo dicendo del sole che bacia i belli, semplicemente perché per un strano gioco di specchi, vetri, riflettenti, eccetera, ho il sole che mi sta puntando in faccia e non vedo assolutamente niente. Cioè proprio sono completamente accecato da un sole riflesso, però non dal sole vero e proprio che si nasconde dietro alcuni palazzi, però in realtà con un gioco di fessure varie e, ripeto, di specchi e di vetri mi arriva in faccia. E non so se è un buon segnale, ma penso di sì, prendiamolo come tale, sicuramente, come spesso ormai facciamo in questo periodo, così come sentite di incertezze, no? Vi raccontavo la settimana scorsa quanto si sentono incerti, soprattutto i giovani tra i 20 e i 30 anni, vista la situazione attuale. Ogni cosa è buona per essere presa come segnale buono per affrontare il giorno dopo. Ci aiuta anche questo sicuramente. Un'altra delle cose che ci aiuta sono le note musicali, la grande musica di Radio Monte Carlo, come sempre, che vi accompagna. Avremo 3 ore per raccontarvi tante cose belle, anche da fare, ci sono tante iniziative che è bene conoscere e vi racconterò. Questo è Teddy Swims con Mr. Know It All.

Io mi inchino davvero a Guido Morra, che ha scritto il testo di questa canzone nei migliori anni della nostra vita, e poi la musica è di Maurizio Fabrizio. Ma la cosa incredibile di Morra è quando ha scritto questo testo, secondo me, che a qualunque età voi ascoltiate questa canzone è sempre perfetta. Cioè, uno intende che i migliori anni della propria

0: propria vita sono quelli in cui ascolta la canzone, quindi va benissimo nell'anno in cui è stata cantata, e poi va bene anche 10 anni dopo, 20 anni dopo, 30 anni dopo, funziona sempre. Ed è la straordinaria capacità di un testo tra i più belli di sempre della canzone italiana, secondo me. Quindi complimenti a Guido Morra. Poi Maurizio Fabrizio è un grande autore. Vi dico solo che tra i tanti successi che ha scritti, a parte Questi migliori anni della nostra vita interpretato da Renato Zero, c'è Almeno tu nell'universo di Mia Martini, che è il successo suo sicuramente, con un fantastico testo di Bruno Lauzi. È bene sapere chi c'è dietro i grandi successi, non soltanto chi li porta davanti al microfono e ce li fa ascoltare, ma chi lavora dietro le quinte e li ha creati per noi, qui su Radio Monte Carlo.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900€, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
9: L'unico modo per uscire è insieme.
7: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto!
12: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700€ IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 1878, sa di felicità.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
5: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

Sanno, Walking Over Dream, ci stanno camminando perché se lo ricordano, è bello fare in modo che i sogni possano trasformarsi in realtà, ammesso che non siano degli incubi, perché succede anche questo. Io qualche notte fa, in pratica non ho dormito per niente, perché ogni volta che mi addormentavo c'era un incubo e mi svegliavo, perché alla fine ho desistito e alle 3 del mattino ero lì che cercavo di bere una camomilla per capire come potessi dormire. Vabbè, voglio parlarvi di tutt'altro invece, perché se vi dovessi domandare, ma quante città italiane, considerando solo le città e non l'area metropolitana che quindi ha anche l'Interland, parliamo soltanto di città, quante sono quelle che superano il milione di abitanti in Italia? E uno, non so, ci pensa, dice, ma un po' diverse, sono soltanto due in realtà. Roma con quasi 3 milioni di abitanti, di residenti, e Milano con 1,3 milioni, insomma questo è il numero, no? Le altre invece sono più piccole. L'Italia è fatta così, è fatta di piccoli posti ma ricchi di cultura. Lo dico perché c'è un libro del quale parla La Stampa, si intitola La penisola contromano, scritto da Mario Tozzi, che racconta proprio questo, una penisola dove si mangia sicuramente bene e dove c'è tanto di quel patrimonio culturale che sappiamo che attira tutto il mondo e attira visitatori da tutto il mondo. Nel 2025 siamo arrivati a 61 siti che comprendono sia centri storici che opere d'arte, per quanto riguarda il primati UNESCO. Sapete che è così, ma il problema è l'overtourism. Noi non ci pensiamo mai e possiamo anche dire, vabbè, insomma, ci sono tanti turisti, portano tanti soldi, è un'ottima cosa. Il problema è che le città non sono attrezzate a volte per governare così tanti turisti. Tra le città più colpite, lo sappiamo, c'è Venezia con 14.000 turisti per chilometro quadrato. Avete presente cosa significa? È un numero pazzesco. Ci sono stati 6 milioni di arrivi nel 2024 e più di 13 milioni di presenze complessive. Il problema sono per esempio i rifiuti, che aumentano a dismisura e quindi bisogna portare via. Il fatto di avere troppi turisti crea problemi da tanti punti di vista. Poi c'è un altro posto che è un francobollo, tra virgolette, però è stata visitata da 15 milioni di persone, ed è Firenze, e anche in quel caso si cerca di fare qualcosa. Sapete che Venezia ha tentato la carta del ticket d'ingresso a 5 euro per i visitatori giornalieri, poi bisogna avere le audioguide, fare in modo di non creare troppo caos. Si sta cercando di fare qualcosa, anche perché per quanto riguarda i rifiuti, nel 2024 Firenze ha prodotto per ogni abitante 591 kg di rifiuti, l'anno precedente erano 354. Quindi tutto questo che è un problema. Succede che i residenti poi mano a mano scappano dai centri e soprattutto succede che i negozi degli artigiani cominciano a sparire. Ecco perché dobbiamo pensarci. Da una parte quindi il problema è da affrontare da tutti i punti di vista, e dall'altro però ci fa piacere.

0: Simile a Band il The Joker, questa carta al jolly che ha sempre due aspetti, è diciamo uno bello e l'altro un po' meno bello, come la medaglia che ha e anche il suo rovescio. Appena ascoltate qui su Radio Monte Carlo.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il fluido idratante Revitalift Filler Glass Skin di L'Oréal Paris è a 14,99€. La maschera a 4,49€. La crema giorno e il siero antietà e antimacchie sono a 14,99€. E con un trattamento viso Revitalift in omaggio agli applicatori skincare. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi!
16: La spesa intelligente!
17: Noiva Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Distinzioni fra conoscenze e amicizie. Gli stadio con Ho bisogno di voi qui su Radio Monte Carlo, le 7:50 minuti. Vi ho parlato di overtourism, questo turismo che ormai assedia molti posti in Italia, ma non soltanto, è molto vero per il Giappone anche. Non so se ve l'ha raccontato, ma l'ha fatto Elina Martelli recentemente, c'è stata e mi diceva che anche loro sono alle prese con questo, ma ripeto, non sono gli unici. Ma tra i tanti messaggi che sono arrivati al 342 4141 762, ce n'è uno al quale voglio rispondere, Riccardo, che scrive: ma secondo te c'era meno turismo? La gente si muoveva di meno? Io ho fatto un po' una ricerca degli ultimi 20 e degli ultimi 50 anni. È certo che è così, perché 50 anni fa avevamo circa 35 milioni di turisti in Italia, siamo arrivati a 140 milioni, quindi circa 300 volte, il 300% in più, e le presenze, cioè il fatto di dormire fuori, quindi non il turismo mordi e fuggi, arrivi e vai via, da 170 milioni siamo passati a 460 milioni, quindi sì, è esploso tanto il turismo in Italia, vuoi per i social, vuoi per il fatto che ora si può viaggiare più economicamente, perché all'inizio le compagnie low cost 50 anni fa non c'erano, o forse cominciavano a esserci, però era molto diverso da questo punto di vista. Tant'è vero che molti arrivano proprio, 70% dall'estero. Negli anni 50 erano più gli italiani e invece adesso sono più gli stranieri a venire nel nostro paese.

0: Simple Minds che ci portano dritti dritti alle notizie, poi come sempre meteo e autotraffic qui su Radio Monte Carlo.
1: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. In Ucraina scatta un cessate il fuoco di 72 ore. Zelensky assicura: non attaccheremo la parata di Mosca, dove viene celebrata la giornata della vittoria. A Miami, negoziati fra Stati Uniti e Kiev. Focus sullo scambio di 1000 prigionieri con la Russia. Tra Rubio e Meloni a Roma, colloquio di un'ora e mezza. Non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta a Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Dall'Iran gli USA si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Alla Biennale di Venezia scontri polizia manifestanti davanti all'Arsenale. Il corteo di protesta voleva superare un blocco predisposto verso il padiglione di Israele in una giornata già segnata da mobilitazioni e contestazioni legate alla presenza dello Stato ebraico nella rassegna. Nel caso Garlasco, nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Serve l'azione dello Stato per togliere spazio alla malavita. Le parole del Papa in visita a Napoli. Leone XIV ha incontrato nella cattedrale partenopea la mamma di Domenico, il bambino morto in ospedale a febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. Tennis, al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino, Paolini. Calcio, il sabato della terz'ultima di A. Cagliari Udinese dalle 15, dalle 18 Lazio Inter, dalle 20:45 Lecce Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo inizialmente soleggiato, salvo un po' di nuvolosità sulle regioni meridionali. Nel corso della giornata nubi in aumento nelle aree montuose in Sardegna, con isolate brevi piogge e rovesci lungo l'arco alpino nel sud dell'isola. Fra pomeriggio e sera, precipitazioni più diffuse e intense in Sardegna e nuvole in aumento al nord-ovest e regioni tirreniche. Temperature massime quasi ovunque in rialzo, con valori fra 21 e 26 gradi e punte anche più elevate sulle isole. Nel Principato, tempo stabile con solo delle velature in transito, una temperatura massima intorno ai 22 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 13 verso Padova, rallentamenti a causa di una scorta di veicoli in atto tra Ferrara Nord e Altedo. Sulla A19 verso Catania, rallentamenti per lavori all'altezza dello svincolo Motta Sant'Anastasia. Sulla statale 309 Romea, rallentamenti per lavori all'incrocio Codevigo. Prudenza e buon viaggio.

La voce straordinaria di un Warwick su Radio Montecaldo, Heartbreaker, è questa che avete appena ascoltato. 8-8 minuti, io sono Stefano Gararini, ancora buongiorno. Allora, stavo andando a visitare una pagina del mio sito stefano.it che avevo creato proprio agli esordi dell'arrivo del web, poi a disposizione anche delle persone. Stavo guardando una pagina aggiornata nel 1998, il 17 settembre per la verità. Perché sono così preciso? Perché c'è un sito che è Wayback Machine, che permette di visitare alcune pagine, non tutte e non per tutti i giorni, di tutti i siti del mondo, avendo delle fotografie dell'epoca per capire in pratica cosa succedeva in quegli anni, i siti che cosa proponevano. E c'è anche il mio, ogni tanto vado a vedere perché voglio ricordarmi cosa avevo pubblicato, com'era la home page, chiaramente molto diversa dalle home page che si possono vedere oggi. Ma vi raccontavo che in quegli anni il mio era il decimo sito più visitato di tutta Italia, per una serie di motivi che non sto a raccontarvi. La cosa interessante è che Wayback Machine e soprattutto l'Internet Archive, cioè l'archivio di Internet messo a disposizione degli utenti, non dico che sta per morire, ma è in grossissima difficoltà. Sapete che il costo delle memorie ormai è diventato altissimo a causa dell'acquisto di queste per allenare l'intelligenza artificiale. E così è successo che le associazioni che si occupano proprio di tenere gli archivi internet del passato si trovano a dover sborsare una valanga di soldi per le memorie, per gli hard disk capaci di mantenere tutte queste informazioni vive. Ma non solo i costi sono molto aumentati, ma non si trovano neanche. Ad esempio Western Digital ha già detto di aver finito tutte le scorte del 2026, proprio perché c'è una grande richiesta delle memorie per poter archiviare i dati e si vendono, e quindi i costi aumentano, perché lo sapete, è sempre così la legge del mercato. Ed è un grosso problema, perché adesso succede che la società che si deve occupare proprio dell'archivio di internet deve decidere che cosa mantenere e cosa buttare via, cioè che cosa veramente rimarrà nella nostra storia da questo punto di vista e cosa invece non ci sarà più. Ed è un dilemma, perché non si vorrebbe cancellare tutto, vorremmo tenere a portata di mano il nostro passato anche tecnologico, però con il problema delle memorie potrebbe essere sempre più difficile. Speriamo che almeno una paginetta del mio sito la mantengano, va, per ricordo. Questa è Noemi con la sua Bianca.

Said, never forget you. Stavo pensando a questa memoria storica, no? Le pagine internet, tutto quello che raccogliamo. Sapete che quando erano nati, per esempio, i CD, i primi CD dove si potevano memorizzare i dati, no? Adesso vi avevo raccontato che non sono neanche più prodotti i CD scrivibili, proprio per il fatto che i CD-ROM in particolare, perché la gente non li usa più, usa le chiavette, usa altri sistemi, sicuramente. Ma quando erano nati, io mi ricordo che avevo assistito a una conferenza stampa dove si diceva: i giornali non usciranno più perché verrà tutto memorizzato su questi dischetti argento e la carta sparirà. E io avevo detto semplicemente, ero lì appunto da giornalista in conferenza stampa, dicendo: secondo me non sparirà per niente, la carta rimarrà. Un po' come c'è il ritorno dei vinili, perché avevo raccontato come se ne vendono sempre di più per tante ragioni, e quello è, non sono morti, anzi sono rinati. Cioè il gusto per le persone come Dario Rizzuto, che è in regia, che non hanno mai vissuto queste cose, che quando vede un vinile, anche quando vede un CD, lui lo guarda e dice: ma cos'è questa cosa? È per scacciare le mosche. Sapete che si mettevano i CD appesi ai fili per cercare di scacciare le zanzare, le mosche? Non ha mai funzionato, è una di quelle cose che qualcuno deve aver detto e gli altri subito a seguire, no? Tanto male non fanno, però brutti lo sono tantissimo. È meglio ascoltarli i CD, non appenderli. Questo è Sting con la sua

0: proposito di questa Brand New Day, mi ricordo benissimo che è stato il mio primo CD DTS che ho comprato, quello di Sting con questa canzone DTS, per cui c'era l'orchestrazione con le cinque casse, la cassa dei bassi e poi quella centrale, le laterali, quelle dietro, e quando lo ascolto in questo modo è una sensazione meravigliosa, qui su Radio Monte Carlo.
1: Attenzione! Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
7: Certo, che domande fai, Ciccio?
6: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
7: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

di Backstreet su Radio Monte Carlo, mentre mi state ricordando che quando appendevi i CD sul lunotto dell'auto era per evitare che l'autovelox potesse scattare le foto, che non è vero, non ha mai funzionato e non so chi ha detto questa cretinata, e poi tutti a farlo, perché quello è il problema, no? A seguirla senza vedere come stanno veramente le cose. Parliamo di vacanze, parliamo di estate, per insomma chi si godrà le vacanze magari in una località di mare, e troverete le persone che arrivano nei resort per esempio alle 6 del mattino a mettere l'asciugamano sui lettini per occuparli, anche se poi magari su quel lettino ci arriveranno soltanto alle 2 del pomeriggio, però l'importante è occuparli. Sapete che è una pratica vietata in molti posti in Spagna, in molte località, non so, nelle Baleari, nella Costa del Sol, gli asciugamani abbandonati vengono tolti dai vigili e dai vigili, che possono darvi delle multe perché è vietatissimo. E così anche in Grecia nei resort viene vietato esplicitamente, e anche in Germania. In Italia invece non ci sono delle regole, sono date, diciamo così, come al solito. Le regole in questo senso non ci sono, e quindi dipende dagli stabilimenti balneari metterle. È una pratica sicuramente molto scorretta. Ma stavo leggendo una notizia che mi ha molto incuriosito, l'ha pubblicata l'ANSA qualche giorno fa, perché un tribunale tedesco, pensate, ha ordinato a un tour operator di rimborsare quasi 1000 euro a un turista che si era lamentato del fatto che tutti i lettini di un resort in Grecia, presso cui soggiornava durante una vacanza, fossero occupati in modo sistematico da altri ospiti. Come vi dicevo, in Grecia è proprio vietato, per cui lui giustamente ha fatto causa e alla fine hanno dovuto rimborsarlo. Lui dice: questo resort costa un sacco di soldi, io sono venuto con la mia famiglia e in tutta la mia vacanza, tutto il periodo, non ho mai trovato un lettino a disposizione, per cui io voglio essere rimborsato. E l'ha ottenuto questo rimborso, mi sembra anche giusto, perché la pratica è davvero scorretta. E poi se tu insomma paghi per una vacanza con un resort, magari pretendi o speri di avere almeno un lettino intorno alla piscina per andarti a sdraiare dopo una bella nuotata. Taylor Swift.

0: Siamo al 9 maggio, secondo voi hanno già calcolato i diritti d'autore delle canzoni di Natale di Mariah Carey? Hai già incassato oppure devi aspettare ancora un po'? Perché non succede subito, devi aspettare un po' di mesi per i diritti d'autore. L'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Per quanto riguarda lasciare diciamo gli asciugamani sui lettini per prendere il posto, e non si dovrebbe fare, c'è Antonella che scrive: nonostante il bagnino di un albergo le termini metta il numero della camera e ci stiamo una settimana, trovo sempre il mio lettino occupato. Però insomma quella persona andrebbe presa, io prenderei gli asciugamani e li metterei semplicemente a bordo piscina, la prossima volta magari lo capirà.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto!
6: Colazione!
7: Cappuccino vista mare!
6: Estate!
7: Crociera all'inclusive con Costa!
6: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina! Info in agenzia o su costa.it. Costa!
8: Da Carrefour, 96 ore scontate.
9: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

di Wonderful World su Radio Monte Carlo alle 8:51 minuti. Stavo leggendo un'intervista allo psichiatra Claudio Mencacci, direttore emerito di neuroscienza e salute mentale al Sacco di Milano. È un'intervista che riguarda il parlare con se stessi a voce alta, del quale si sta discutendo molto in questi giorni per via delle notizie di cronaca. Però la cosa è interessante perché molti di noi lo fanno. Quante volte avete parlato ad alta voce quando si è magari a casa, che si fanno i ragionamenti e li fai però parlando da solo? E succede perché in pratica il nostro cervello, secondo me, acquisisce meglio le cose. Io ad esempio, quando devo studiare un copione, quello che dico sempre: se dovete studiare delle cose che dovete dire a memoria, non fatelo mai dentro di voi, ma dovete farlo esternando la voce, perché è fondamentale, l'unico modo per memorizzare davvero. Quindi è una pratica sicuramente diffusa, perché lui spiega è un modo per rielaborare il passato, per preparare scenari che non si sono ancora verificati magari, o volete semplicemente allenare la vostra mente a reagire in un modo o in altro secondo ipotetici scenari futuri. Per cui è un modo proprio di rielaborare il passato e vedere come può essere anche il presente e il futuro. Si riscrivono mentalmente le scene, e quando lo si fa un po' teatralmente, quindi magari ad alta voce. Io credo che tutti davvero lo si è fatti quando si è piccoli, per esempio quando si gioca, di solito si mettono le voci, no, ai personaggi che si fanno interagire tra di loro, per cui è qualcosa di assolutamente normale e che non determina una verità o meno, può essere semplicemente frutto di fantasia e di rielaborazioni. Però tutti lo facciamo ed è una cosa, una consuetudine. Immagino che anche voi, magari tra una canzone e l'altro, mentre io stia parlando e siete in macchina, magari parlate anche voi da soli, come no. Adesso c'è la voce di James Blunt qui su Radio Monte Carlo.

0: Qui su Radio Monte Carlo ci portano dritte dritti a quelle che sono le notizie, poi come sempre meteo e autotraffic.
1: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Dall'Iran negli Stati Uniti si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Colpite due navi di Teheran che accusa gli americani di avventurismo, mosse sconsiderate, le parole ogni volta che l'opzione diplomatica è sul tavolo. Vance, vice di Trump, vede il premier del Qatar. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di un'ora, non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta alla Casa Bianca, ha detto il capo diplomazia di Washington. Su Hormuz Roma ribadisce sì all'invio di dragamine ma ad armi ferme e dopo l'ok del Parlamento. In Ucraina scatta un cessate il fuoco di 3 giorni. Zelensky assicura: non attaccheremo la parata di Mosca, dove oggi viene celebrata la giornata della vittoria. A Miami negoziati fra Stati Uniti e Kiev, focus sullo scambio di 1000 prigionieri con la Russia. Nel caso Garlasco nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato parla del sangue della vittima e di come questa gli abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. È il giorno dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. 48 anni fa il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. In Italia il bilancio del terrorismo conta oltre 350 morti e più di 1000 feriti. Iniziative e commemorazioni in tutto il paese. Calcio il sabato della terz'ultima di A. Dalle 15 Cagliari Udinese, dalle 18 Lazio Inter, Lecce Juventus dalle 20:45. Tennis al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo inizialmente soleggiato, salvo un po' di nuvolosità sulle regioni meridionali. Nel corso della giornata nubi in aumento nelle aree montuose in Sardegna, con isolate brevi piogge e rovesci lungo l'arco alpino nel sud dell'isola. Fra pomeriggio e sera precipitazioni più diffuse e intense in Sardegna e nuvole in aumento al nord-ovest e regioni tirreniche. Temperature massime quasi ovunque in rialzo, con valori fra 21 e 26 gradi e punte anche più elevate sulle isole. Nel Principato tempo stabile con solo delle velature in transito, una temperatura massima intorno ai 22 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori tra Celle Ligure e Varazze. Sulla Statale 1 via Aurelia, rallentamenti per incidente all'incrocio Livorno Centro verso l'incrocio Ponte San Luigi, allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia. Sulla Statale 109 bis della Piccola Sila, rallentamenti per lavori all'incrocio Catanzaro Statale 208 dei Due Mari. Sulla Statale 280 dei Due Mari, rallentamenti per lavori dopo l'incrocio San Rotino e prima dell'incrocio Catanzaro Statale 109 bis della Piccola Sila, in direzione dell'incrocio Santa Maria di Catanzaro Statale 19 Quater. Prudenza e buon viaggio.

and Girls su Radio Monte Carlo, 9:09. Io sono Stefano Gallarini, ancora buon sabato. Oggi è il 9 maggio e non so che cosa pensiate dei chakra. Lo sapete, il concetto della tradizione indiana, per esempio lo yoga, la Ayurveda, e questi centri di solito sono 7. Si dice che i chakra siano 7, sono disposti lungo la colonna vertebrale, dalla base alla testa, e servono per interpretare gli stati emotivi, oppure migliorare le pratiche di rilassamento, la meditazione. Insomma, è nelle discipline olistiche qualcosa di che viene considerato. C'è un'iniziativa molto interessante che al suo esordio in questo weekend, un'iniziativa completamente gratuita a Milano, negli spazi della Fonderia Napoleonica. Tra l'altro è un posto anche meraviglioso da vedere, da visitare, anche solo per vedere proprio il sito di questa antica fonderia, che oggi appunto è diventato uno spazio espositivo, e all'interno c'è questa possibilità di vedere e capire come funzionano i propri chakra e anche tutte quelle che sono le discipline olistiche. Si chiama questa iniziativa Chakra Soul, e da oggi, appunto oggi e domani, sarà completamente gratuita e potrete andare a vedere per cercare di capire come funzionano i massaggi olistici, la kinesiologia, la riflessologia, la naturopatia, insomma un modo per avvicinarsi sicuramente a queste discipline. Tra l'altro è stata questa iniziativa è stata fatta insieme alla direzione del Soul Contact Center e al Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lombardia, per cui insomma è un modo per sperimentare e capire come si è e come si è fatti anche dal punto di vista energetico. C'è la possibilità di farsi leggere anche questo tipo di energia una volta arrivati lì, per cui insomma, per chi si avvicina a questo tipo di cose, chi le conosce e chi le vuol conoscere, potrebbe essere una bella cosa.

Charlie Puth, How Long su Radio Monte Carlo. Intanto arrivano tanti messaggi al 342-4141-762, mentre scopro che molti di voi parlano da soli, però insomma tendenzialmente l'abbiamo fatto, lo facciamo tutti senza essere matto, come qualcuno dice, no? Che una volta si diceva i matti parlano da soli. Poi c'è la questione dei chakra, dicevo probabilmente sono anche più di 7, infatti qualcuno scrive sì, 7 sono quelli principali, poi ce ne sono altri, qualcuno scrive no, sono rigorosamente solo 7, insomma non ci si mette d'accordo neanche su quello. Ma tra le tante discipline olistiche ce n'è una che mi ha affascinato, che è l'epigenetica, che studia come l'ambiente, lo stress, l'alimentazione e gli stili di vita possono accendere o spegnere i nostri geni senza cambiare il DNA. In pratica noi siamo fatti in un certo modo, però possiamo attivare o non attivare determinati aspetti del nostro DNA a seconda di come viviamo il nostro ambiente che ci circonda, e quindi potrebbe essere interessante. Si chiama epigenetica e se ne parla proprio in questo festival Chakra Soul. Siccome tanti chiedete dove è eccetera, ripeto è completamente gratuito, hanno creato un sito che è chakrasoul.it e lì potete andare a vedere tutte le informazioni e anche dove si trova questo festival, che comunque è alla Fonderia Napoleonica Eugenia a Milano. Eagle Eye Cherry ora su Radio Monte Carlo. I'm so tired.

0: Igola e Cherry, sorelle Montecarlo, 9:21 minuti. Non so se qualcuno si è alzato in questo momento per fare colazione, ma sta arrivando la canzone giusta per farvi una colazione davvero speciale.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
18: La spesa intelligente.
19: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
20: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
21: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Notturni.
1: Malika Ayane di Animali Notturni, che meraviglia, 9:31 minuti. Allora, molti stanno già occupandosi di quelle che saranno le vacanze, chi le farà chiaramente, e la preoccupazione sarà quella dei voli aerei, perché c'è la questione del carburante: ci sarà, non ci sarà, quanto costerà. Allora, c'è la Commissione Europea che ha stabilito delle regole e sono interessanti da conoscere, perché intanto il rimborso è dovuto nel caso della carenza di carburante per gli aerei. Parliamo di rimborso, perché in pratica se manca il carburante, il vostro aereo non può partire e non ce n'è un altro dove vi hanno messo, quindi che l'hanno sostituito, dovrete essere rimborsati. Però la questione interessante è il risarcimento, perché un conto è il rimborso del biglietto, l'altro invece è il risarcimento perché non potete partire, quindi magari vi saltano le vacanze. E quindi la Commissione Europea ha stabilito che una carenza locale di carburante che impedisce l'operatività di un volo può essere considerata una circostanza straordinaria, e quindi questo eviterebbe ai vettori di riconoscere la somma aggiuntiva, perché in pratica l'aereo avrebbe tanto voluto partire, però non c'era il kerosene e di conseguenza non l'ha fatto. Se invece il volo viene cancellato perché il kerosene costa troppo e quindi non è conveniente per il vettore far partire quel volo, allora in quel caso le cancellazioni dovute alla causa dei prezzi troppo alti, lì il rimborso è dovuto. Solo che uno, quando gli dicono guarda, a causa del jet fuel il tuo aereo è stato cancellato, non puoi sapere se è perché non c'era il kerosene all'aeroporto e quindi non poteva essere rifornito l'aereo, oppure perché semplicemente la compagnia ha deciso che non sarebbe conveniente farlo, perché lì bisognerebbe avere accesso a tutti quelli che sono i dati dell'aeroporto. Non è affatto facile, e quindi bisognerà sapersi destreggiare, con la speranza che i voli non saltino.

0: America di Survival su Radio Monte Carlo. C'è tra l'altro un ascoltatore che ha un'agenzia di viaggio a Bologna che dice però insomma c'è tutta la questione sui rimborsi eccetera, e lui dice è importante affrancarsi a un'agenzia seria proprio per evitare questo tipo di cose nel caso non si riuscisse a partire, quelli che sono i rimborsi, gli eventuali risarcimenti, quello sicuramente sì. Molte persone invece fanno un po' le cose da soli e poi lì ci si può trovare davvero con i problemi da risolvere. Indubbiamente sono tante le cose, le questioni da risolvere e da affrontare, e domani proprio per la festa della mamma torna la Zarea della ricerca di Fondazione AIRC, che è pronta a colorare 3.900 piazze in tutta Italia, migliaia di volontari che distribuiscono questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di ben 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. E domani si regala proprio la Zarea di AIRC a tutte le donne, quindi facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero dal cancro. Scoprite la piazza più vicina a voi su airco.it.
1: Ogni weekend nel cuore della notte, Radio Monte Carlo, new classics. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

0: Radio Monte Carlo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17.

0: Rivivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
5: Prossimamente live, in concerto.
6: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
5: Infoline, bluenotemilano.com.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
8: Ah già, solo fango.
7: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
15: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
14: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
14: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

Duran Duran di Every Two Kill su Radio Monte Carlo. Fino a un secondo fa non sapevo neanche cosa fosse Ibadan, se si dovesse pronunciare così, non lo so bene, posso sbagliarmi, ma l'ho scoperto adesso leggendo un articolo che riguarda proprio questa città della Nigeria, la seconda città più popolosa della Nigeria, dove c'è un'università che ha fatto una ricerca sulle notti insonni. I ricercatori hanno pubblicato i risultati, pensate, che hanno analizzato 25 anni di studi sulla privazione del sonno, memoria e funzioni cerebrali. Insomma, in pratica hanno definito quello che già un po' sapevamo, che anche una sola notte senza dormire può danneggiare il cervello, per cui davvero dobbiamo dormire dalle 6 alle 9 ore al giorno, perché la mancanza di sonno indebolisce le connessioni fra neuroni, aumenta le infiammazioni e soprattutto fa accumulare sostanze tossiche. Sono tutte cose che si sono dette, stradette, ripetute, che il sonno è fondamentale proprio per rigenerarci, però siccome questo studio prende in esame ben 25 anni di dati, quindi sono molti, è uno studio sicuramente interessante e concreto, e quindi tutto questo si traduce in difficoltà di memoria, apprendimento e anche falsi ricordi, quindi il nostro cervello poi ricorda cose che non sono successe e abbiamo anche facciamo fatica a prendere decisioni, emotivamente siamo più deboli, per cui dobbiamo davvero dormire. La cosa importante quindi è recuperare. Se avete saltato una notte o due di sonno, cercate di recuperare il giorno dopo, perché è fondamentale. Questo studio lo certifica. Però adesso alzate il volume della radio, c'è Giorgia con Corpi Celesti. Abbia...

0: Vedete, da un incontro in taxi cosa può succedere? Che si crea un gruppo incredibile come Manhattan Transfer, che poi hanno avuto un po' di trasformazioni nel corso del tempo. Insomma, sono un gruppo straordinario. Li ho sempre seguiti fin dall'inizio. Li ho scoperti proprio grazie a Radio Monte Carlo. Sapete un po'? È vero, eh? Io sono Stefano Gallarini, torno domani mattina alle 7 puntuali come sempre. Grazie a Dario Rizzuto che è stato in regia. Tra pochissimo Erina Martelli pronta per voi. Adesso le notizie. A domani. Ciao!
1: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro, disponibili 1000 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. A Chioggia un minivan con 9 lavoratori stranieri finisce in un canale, muoiono in 3, illesi gli altri 6, i corpi recuperati dai vigili del fuoco attorno alle 6.30 dentro l'abitacolo. Le persone scampate invece erano uscite dal mezzo autonomamente. Corsa contro il tempo per tracciare l'antivirus propagatosi su una nave da crociera nell'Atlantico. Finora 3 morti e 8 infettati. Ricoverata in Spagna una donna contagiata in aereo. L'UE attiva la protezione civile, così l'OMS non è pericoloso come il Covid. In Ucraina scatta un cessate il fuoco di 72 ore. Zelensky assicura: non attaccheremo la parata di Mosca, dove oggi viene celebrata la giornata della vittoria. A Miami negoziati fra Stati Uniti e Kiev, focus sullo scambio di 1000 prigionieri con la Russia. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di un'ora, non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta a Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Dall'Iran gli USA si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Alla Biennale di Venezia scontri polizia manifestanti davanti all'Arsenale. Il corteo di protesta voleva superare un blocco predisposto verso il padiglione di Israele in una giornata già segnata da mobilitazioni e contestazioni legate alla presenza dello Stato ebraico nella rassegna. Tennis, al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Calcio il sabato della terz'ultima di A. Cagliari-Udinese dalle 15, Lazio-Inter dalle 18, Lecce-Juventus dalle 20.45. Ieri Torino-Sassuolo 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.

voce di Brian Ferry per Don't Stop the Dance su Radio Monte Carlo, la prima ascoltata con me. Buongiorno per questo sabato 9 maggio. Io sono Erina Martelli, alle 10:07 minuti c'è il nostro Dario Rizzuto in regia, Rebecca Papi in redazione. Festeggiamo per la mia memoria che ogni tanto viene a mancare. Siamo insieme per queste 3 ore per raccontarci un sacco di cose carine, soprattutto per ascoltare grande musica, lo sapete. Però tra le tante cose carine c'è che si sente tanto la primavera in questo weekend, diciamoci la verità. E proprio perché si sente tanto la primavera, in giro in tutta l'Italia ci sono eventi, manifestazioni molto carini, davvero da non perdere. Poi c'è tanto sport di cui chiacchierare in questo weekend, perché c'è la MotoGP, c'è il calcio, anche delle notizie di calcio, pensate un po', e soprattutto si parlerà di tennis, degli internazionali di Roma, perché ci sono i nostri italiani, alcuni dei nostri italiani che stanno giocando splendidamente. Dicevamo, a proposito di sport e musica, sapete che Ed Sheeran è un grandissimo tifoso dell'Ipswich ed è molto felice in questo periodo perché l'Ipswich è stato promosso in Premier League, la serie A inglese. Quindi noi celebriamo invece Ed Sheeran con questa canzone che è una delle sue più belle, si intitola Camera.

Nora Jones al suo meglio con Chasing Pirates su Radio Monte Carlo alle 10.14. Avete seguito del grande successo del film Le città di pianura ai David di Donatello? Praticamente ha sbancato, ha vinto tutti i premi. Io ho fatto un

0: Radio Monte Carlo, peraltro a proposito del film Le città di pianura, stavo leggendo un'intervista al regista Francesco Sossai che ha detto di aver lavorato al film per 10 anni senza riuscire a trovare finanziamenti, incredibili, e poi alla fine è accaduto il miracolo, buon per lui davvero. Attenzione automobilisti, siamo sulla 14 verso Taranto, c'è una coda di 1 chilometro tra Senigallia e Montemarciano per un incidente, prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
2: Non si può comprare la felicità, ma se compri un libro, sei già a buon punto.
1: Il Segnalibro, ogni domenica a mezzogiorno, solo su Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
5: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla

0: pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro!
6: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
2: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 €. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
3: Città

0: Olio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Umbria Jazz.
2: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
9: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
10: In collaborazione con Turisanda e l'Ente del Turismo Egiziano. Vivi un'esperienza indimenticabile. Parti alla scoperta dell'Egitto e dei suoi misteri nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

Radio Monte Carlo con Living It Up di Billa Bounty. Dicevamo, sono in corso gli internazionali di tennis di Roma e c'è un entusiasmo incredibile, soprattutto intorno ai giocatori italiani, ma non solo. Pensate che ogni volta che gli italiani, specie Sinner, si fanno vedere anche sui campi d'allenamento, praticamente non c'è più un posto. Ieri c'è stato un record con 40.000 biglietti venduti complessivamente, quindi complimenti davvero al torneo che è organizzato bene e insomma è anche al pubblico che non spende due lire per andare a vedere quelle partite. Sono purtroppo abbastanza cari i biglietti, non soltanto per Roma ma in generale per il tennis. Comunque abbiamo visto, io ho visto soltanto l'ultima parte della partita, ma un super Matteo Arnaldi che è tornato dopo tanti infortuni e ha battuto De Minor, complimenti, in 3 set. Ora se la vedrà con Rafael Hodar, che è il numero uno spagnolo. Purtroppo abbiamo perso Djokovic al primo turno, battuto però da un grandissimo giocatore, che è questo ragazzo croato di 20 anni, si chiama Dino Prizmic. Mamma mia, veramente bravo. Per quanto riguarda le partite di oggi, dobbiamo tenere d'occhio due partite che sulla carta dovrebbero essere interessanti, e cioè Mašak Medvedev alle 11, quindi tra una mezz'oretta, poi Cilic l'andaluse prevista per le 12:30. Per quanto riguarda gli italiani, abbiamo Mattia Bellucci contro Thomas Martin Echeverri alle 12:30, alle 14 Flavio Cobolli contro Atman, che è il giocatore francese appassionato di fisica quantistica. Grandissima attesa per Jannik Sinner, che debutterà questa sera alle 19 contro l'austriaco Hofner. Per quanto riguarda invece il tennis femminile, c'è la nostra Jasmine Paolini contro la Mertens questo pomeriggio alle 14. La nostra musica con The Weeknd, questa è Dancing in the Flames.

Dancing in the Flames, Radio Monte Carlo, le 10.34. Il Corriere ci racconta di un premio assegnato da TripAdvisor. Avete presente il famoso sito e portale in realtà di recensioni da parte degli utenti? Insomma, c'è questo premio che è il Traveler's Choice Awards Best of the Best, che sarebbe il meglio del meglio scelto dai viaggiatori, che ha premiato le attrazioni migliori del mondo. Sono sempre un po' curiose queste classifiche, perché al primo posto di queste in particolare si piazza il Royal Yacht Britannia, che è una barca ormeggiata fuori Edimburgo in Scozia, ed è la barca che era usata dalla regina Elisabetta II per i viaggi ufficiali in tutto il mondo. Alla gente piace tantissimo vedere questa barca. Poi abbiamo attrazioni un po' più conosciute, per esempio la Sagrada Famiglia a Barcellona, l'Empire State Building a New York, le Cayman Crystal Caves nelle Cayman e poi curiosamente i Gardens by the Bay a Singapore. Ci sono stata l'anno scorso, interessantissimi, belli, suggestivi, però non sono forse la cosa più interessante, diciamo, tra le 20 più belle viste nella mia vita, e non ho ancora girato tutto il mondo, spero di riuscire a farlo. Nemmeno devo dire forse tra le 3 cose più interessanti a Singapore, però sicuramente si fanno vedere Gardens by the Bay, soprattutto se ci andate, sono questi giardini tropicali al chiuso che hanno poi questi alberi illuminati, molto scenografici durante la sera, quando le luci si abbassano, c'è uno spettacolo di luci, insomma, tutto bello, tutto anche molto turistico. Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Il sabato di Radio Monte Carlo con la nostra musica. Avete voglia di ascoltare una canzone veramente piena di energia? Sta per arrivare.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Una pianta conosciuta da secoli potrebbe diventare una nuova alleata contro l'inquinamento dell'acqua, i semi di moringa. I semi di moringa hanno mostrato risultati sorprendenti nel filtrare le microplastiche. Secondo una ricerca, un estratto salino ricavato dai semi è riuscito a rimuovere fino al 98,5% delle microplastiche presenti nell'acqua, con un'efficacia molto simile a quella dei coagulanti chimici usati negli impianti di trattamento. La moringa rappresenta una soluzione naturale, biodegradabile, più sostenibile, dimostrando come anche una pianta antichissima possa aiutare la scienza ad affrontare uno dei problemi ambientali più urgenti del nostro tempo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
3: più gonfia?
2: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà.
10: Solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Vacanza. Concerto. Fiorario. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Lande scontato del 22% a 69 centesimi.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
15: Alcuni sono fatti per stare insieme.
14: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
16: Questo killer non sbaglia mai.
14: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
17: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Contro i brufoli, prova i Pure Active Pimple Patch Invisibili di Garnier a 7,49€. E con due prodotti Pure Active e o Hyaluron, in omaggio una tazza Garnier. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

con le All Saints accompagnate da Barba Carac. Questa secondo me è la versione più bella della canzone Always Something There to Remind Me. In questo sabato alle 10 e quasi 49 minuti ho visto alcune registrazioni di Sal Da Vinci, che sta provando la sua esibizione all'Eurovision Song Contest con Per Sempre Sì, la canterà in italiano. Ci sarà una coreografia particolare, credo con almeno 4 spose sul palco, ma bisognerebbe esagerare secondo me. Io ne metterei ancora di più per tentare di colpire un po' l'immaginario del pubblico. Non so come se la sarebbe cavata Fulminacci se avesse vinto il Festival di Sanremo e fosse andato lui all'Eurovision Song Contest. Per il momento ce l'ascoltiamo con la sua stupida sfortuna.

Natalie Cole per Finally Made Me Happy su Radio Monte Carlo. Ieri è stata una giornata in cui casualmente con tante persone ho parlato di viaggi. Si discuteva anche del fatto che quando si va all'estero bisogna decidere se usare e mangiare un piatto italiano. Io non lo faccio mai perché ho avuto un trauma da ragazzina. In Germania ho mangiato una pizza e ho promesso a me stessa di non mangiare mai più una pizza fuori dall'Italia. Però sappiate che il 16 maggio sarà la giornata della ristorazione. È stato fatto un sondaggio da Confcommercio per capire quali siano i cibi italiani più serviti nel mondo. Si è scoperto innanzitutto che sono Londra e Parigi che guidano la classifica dell'autenticità, quindi tutto sommato sono ancora abbastanza buoni i cibi italiani che si mangiano là. Poi si preferisce l'osteria alla pizzeria e quando si tratta di cibi italiani si citano pizza margherita, tiramisù e spritz. Ecco, queste sono le tre cose italiane che si mangiano o bevono fuori, il resto, insomma.

0: 20 di Stevie Wonder, questa Part-Time Love su Radio Monte Carlo. In arrivo le news del TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sottocosto Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Dall'Iran gli Stati Uniti si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Colpite due navi di Teheran che accusa gli americani di avventurismo. Mosse sconsiderate, le parole ogni volta che l'opzione diplomatica è sul tavolo. Vance, vice di Trump, vede il premier del Qatar. In Ucraina scatta un cessate il fuoco di 3 giorni. Zelensky assicura: non attaccheremo la parata di Mosca. Sulla Piazza Rossa si celebra la giornata della vittoria, senza pubblico né armi. Così Putin: sul fronte ucraino combattiamo una guerra contro tutta la NATO. È il giorno dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. Iniziative e commemorazioni in tutto il paese. 48 anni fa il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. In Italia gli attentati terroristici hanno causato oltre 350 morti e più di 1000 feriti. A Chioggia un minivan con 9 lavoratori stranieri finisce in un canale. Muoiono in 3, illesi gli altri 6. I cadaveri recuperati dai vigili del fuoco attorno alle 6:30 dentro l'abitacolo. Le persone scampate invece erano uscite dal mezzo autonomamente. Nel caso Garlasco, nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato, parla del sangue della vittima e di come questa gli abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano gli interessi per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Calcio il sabato della terz'ultima di A, dalle 15 Cagliari Udinese, dalle 18 Lazio Inter, dalle 20:45 Lecce Juventus. Ieri Torino Sassuolo 2-1. Tennis al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Michael alla sua Different Corner su Radio Monte Carlo. 7 minuti dopo le 11, siete con me, io sono Irina Martelli e ieri è stato celebrato il 100° compleanno di David Attenborough, che è un divulgatore, documentarista, una vera leggenda in Gran Bretagna e non solo. E a proposito di documentari sulla natura, c'è online su YouTube un video che si intitola "Quanto sono falsi i documentari sulla natura". Non si vuole dire diciamo male dei documentari, ma si vuole sottolineare che alcune parti dei documentari non sono esattamente così reali. Per esempio i rumori. I reali rumori vengono di solito tolti, sono spesso pali di elicottero, cameraman che si parlano tra loro, insomma rumori che non c'entrano niente. Ci dovrebbero essere i rumori degli animali, che però non si sentono perché le riprese vengono fatte da lontano. E allora il rumore di un orso polare che camminava sulla neve è stato ricreato sbriciolando grumi di una polvere alimentare e cristalli di sale. Il rumore di ossa spezzate viene simulato spezzando gambi di sedano e il rumore di una carcassa smembrata viene realizzato sbucciando lentamente un'arancia. Ebbene sì, adesso non guarderete più un documentario allo stesso modo. E poi ci sono altre finzioni. Calcolate che c'è molto editing, perché vengono girate tante ore di materiale e si devono realizzare alla fine documentari di pochi minuti. Poi le riprese molto spesso vengono fatti in contesti diversi, magari anche su animali diversi, però vengono montati in modo che sembri che l'animale sia sempre lo stesso. Per attirare gli orsi verso le carcasse si mettono delle caramelle dentro le carcasse, ebbene sì. E poi c'è tutto, diciamo, l'aspetto drammatico del documentario che viene ricreato artificialmente. Immaginate un piccolo di caribù inseguito da un lupo. Bisogna vedere dove vogliamo spostare il tifo. Se nei confronti del caribù, faremo in modo che il caribù alla fine si salvi. Se invece vogliamo fare il tifo per chi lo sta inseguendo, il nostro piccolo lupo, dobbiamo immaginare che ci siano i cuccioli che aspettano il cibo, e allora va bene anche se viene sacrificato il caribù. Questo è appunto quello che succede nei documentari che riguardano la natura, e qui aspetto davvero troppo drammatico io non amo, devo essere sincera. Però adesso devo dire che ascolterò anche i suoni con un'altra attenzione, devo dire.

Sentai su Radio Monte Carlo alle 11:16. C'è Fox Sport che sta cercando una persona che si guardi tutte le 104 partite del mondiale da un cubo di vetro a New York. Pagano 42.000 euro per 6 settimane di impiego. Sì, Dario, alza le mani, ma anch'io lo farei, devo dire. E niente, si deve soltanto stare sul divano, guardare dal maxischermo la partita, credo anche far vedere un po' di tifo eventualmente. Non ci sono tanti altri dettagli. Se andate su Google e cliccate Fox Sport Cube, troverete tutti gli articoli che parlano di questa novità. C'è tempo fino al 15 maggio per candidarsi e scoprirete appunto come fare e qual è il link al quale collegarsi. E bisogna mandare un breve video di presentazione e bisogna convincere i selezionatori di Fox Sport facendo qualcosa di particolare in questo video. Ormai la maggior parte delle candidature funzionano così. In questo caso, visto che si tenterà di fare dello spettacolo, bisogna scatenarsi. Non sono sicura che cerchino tifosi italiani, perché non è che avremo molto da tifare ai mondiali, però ci affezioneremo a qualche altra squadra, poi decideremo eventualmente quale.

0: Fenomeno It's For Real su Radio Monte Carlo. C'è una grande artista italiana che è stata ospite un paio di giorni fa al concerto milanese di Luciano Ligabue e ha confermato che il 21 settembre all'Arena di Verona ci sarà anche quest'anno il concerto contro la violenza sulle donne. Noi stiamo per ascoltarla con una delle sue canzoni più belle.
1: I curiosi rallentano sempre davanti.

0: C'è un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, 3 è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
18: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
19: Ma è perfetta!
18: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

Diplo, proprio Fiorella Mannoia è stata ospite del concerto milanese di Ligabue e ha fatto sapere che ci sarà questo concertone Una Nessuna 100.000 il prossimo 21 settembre all'Arena di Verona. L'abbiamo riascoltata con Il Tempo Non Torna Più. Fino a domani, 10 maggio, a Milano c'è Profumo di Primavera con Orticola. È la grande mostra mercato dedicata a fiori, piante e giardinaggio, ospitata come sempre ai giardini pubblici Indro Montanelli. Ci sono stata ieri ed è bella, bella, bella. Il tema di quest'anno è il giardinaggio fa la felicità, non solo perché circondarsi di verde rende tutto più bello, ma perché prendersi cura di una pianta può diventare una terapia in qualche modo, abbassa lo stress, migliora l'umore, tra l'altro si è scoperto che fa anche bene al sistema immunitario. A Orticola si va per comprare piante rare, fiori, piccoli alberi, semi, oggetti per il giardino, ma anche solo per lasciarsi incantare, oppure chiedere consigli ai vivaisti, godersi un po' l'atmosfera perché sembra di essere a una festa di primavera. E poi ricordate che anche un balcone minuscolo, se non avete il giardino, può diventare un piccolo angolo felice con la pianta giusta. Troverete aromatiche per tutti i gusti, rose spettacolari, inclusa quella dedicata a Ornella Vanoni, felci altissime e tante altre curiosità. E anche quest'anno c'è Fuori Orticola con vetrine fiorite, cioè Milano sboccia un po' in giro per la città tra negozi, allestimenti e luoghi storici trasformati in piccoli scenari verdi con la collaborazione di gallerie e musei un po' sparsi in tutta la città. Ricordiamo che Orticola è aperta anche oggi e domani, l'orario è 9:30-19:30 e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale. Peraltro tra i viali della mostra sono presenti dei cartelli dove grazie a un QR code da inquadrare si potrà accedere a una playlist fantastica realizzata in esclusiva proprio per i visitatori di Orticola di Radio Monte Carlo.

Colin Bailey Ray, Put Your Records On su Radio Monte Carlo. Ancora prima c'era la nuova bellissima uscita postuma di Prince, With This Tear. Parliamo di editoria e di intelligenza artificiale, perché il giornale della libreria ci riporta uno studio nordamericano in cui si scopre che tante case editrici usano l'intelligenza artificiale però per attività amministrative, operative, nel marketing. Si usa molto meno per le attività editoriali in senso stretto, l'editing di un libro, cioè la correzione di una bozza, per esempio, o addirittura la traduzione. E c'è invece un livello di preoccupazione molto alto che riguarda la mancanza di controlli adeguati sull'uso di materiali protetti da diritto d'autore, le allucinazioni dei sistemi, avete presente quando l'intelligenza artificiale comincia a inventare, la proliferazione di contenuti di bassa qualità e la mancanza di trasparenza verso i lettori. Il 73% degli intervistati ha detto che questo è un grosso problema. Vediamo se alla fine, con una tecnologia così avanzata, avremo anche delle regole che riusciranno in qualche modo a controllarla. La nostra musica, con un festeggiato di oggi anche sui nostri social, Billy Joel. Sono 77 gli anni per lui, che compie proprio oggi 9 maggio. Lo ascoltiamo con questa, che è Just the Way You Are.

0: Speriamo davvero che il cielo ce lo conservi a lungo in salute, il nostro Billy Joel, che oggi compie gli anni, Just the Way You Are su Radio Monte Carlo. C'è una canzone italiana molto tenera in cui si racconta di una ragazza che corre di qua e di là sulle due ruote. È una canzone dell'82 che stiamo per riascoltare.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
12: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
13: Tu perché sei così?
12: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
20: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. in collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Sì, la canzone del 1982 di Fabio Concato, questa Rosalina appena ascoltata su Radio Monte Carlo alle 11.51. Questo è un weekend di MotoGP, c'è il Gran Premio di Francia, ci sono state le qualifiche e abbiamo Nuvola Rossa in pole, ce l'ha fatta Pecco Bagnaia. Per quanto riguarda tutti gli altri, vediamo dietro Bagnaia, Marquez, quindi Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Costa, Quartararo, Mir, Jorge Martin, Ogura, Alex Marquez, Zarco e Alex Rins. Gli orari della MotoGP sono questi: per oggi ci attende la sprint alle 15 sui 13 giri, domani invece la gara sarà alle 14. Tornando invece a chiacchierare di Formula 1, ci sono ancora tantissime polemiche che riguardano le nuove regole di quest'anno, tanti piloti non si divertono, quelli soprattutto che non ce la fanno a vincere. Credo che Kimi Antonelli si stia divertendo tantissimo, insomma saltano fuori continuamente delle polemiche. Forse quelle più rumorose finora sono state quelle di Max Verstappen, che dice che non si diverte più, che sta pensando di abbandonare, mentre in realtà Lando Norris, che è il campione del mondo uscente di Formula 1, prima si è esposto in un senso e poi nell'altro. All'inizio aveva detto a Max Verstappen che stava esagerando, invece ha detto che tutto sommato ha ragione, che lui è d'accordo e che gli piacerebbe che la batteria venisse completamente eliminata e si tornasse alle regole precedenti, perché lui si divertiva di più e perché lui ha anche aggiunto che questa è quella senza batteria, la vera Formula 1, dove puoi correre al massimo delle capacità. Quindi vedremo se accetteranno o no i suggerimenti di Norris e di Verstappen, ma non credo.

0: Radio Monte Carlo, tra pochissimo Ispirazioni con un testo molto tenero dedicato alla mamma che scommetto vi piacerà. Prima ancora però le news del TGCOM 24.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Gerry Romano. A Chioggia un minivan con 9 lavoratori stranieri finisce in un canale, muoiono in 3, illesi gli altri 6. I corpi recuperati dai vigili del fuoco attorno alle 6.30 dentro l'abitacolo. Le persone scampate invece erano uscite dal mezzo autonomamente. Corsa contro il tempo per tracciare l'antivirus propagatosi su una nave da crociera nell'Atlantico. Finora 3 morti e 8 infettati. Ricoverata in Spagna una donna contagiata in aereo. L'UE attiva la protezione civile, così l'OMS non è pericoloso come il Covid. In Ucraina scatta un cessate il fuoco di 72 ore. Zelensky assicura: non attaccheremo la parata di Mosca, dove oggi viene celebrata la giornata della vittoria. A Miami negoziati fra Stati Uniti e Kiev, focus sullo scambio di 1.000 prigionieri con la Russia. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di 1 ora, non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta a Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Dall'Iran gli USA si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Alla Biennale di Venezia scontri polizia manifestanti davanti all'Arsenale. Il corteo di protesta voleva superare un blocco predisposto verso il padiglione di Israele in una giornata già segnata da mobilitazioni e contestazioni legate alla presenza dello Stato ebraico nella rassegna. Tennis, al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Calcio il sabato della terz'ultima di A. Cagliari-Udinese dalle 15, Lazio-Inter dalle 18, Lecce-Juventus dalle 20.45. Ieri Torino-Sassuolo 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Il sabato di Radio Monte Carlo con me, che sono Irina Martelli, questa era Shade, e oggi, che è la vigilia della festa della mamma, abbiamo pensato bene di dedicare ispirazioni proprio alla figura della mamma. È un pezzo che sono sicura vi piacerà, eccolo qui. Ci sono madri che ci accompagnano ogni giorno con una telefonata, un messaggio, una domanda semplice, per esempio, hai mangiato? E poi ci sono madri che non possiamo più chiamare, ma che continuano a risponderci in altri modi, in un ricordo improvviso, in un gesto che ripetiamo senza accorgercene, in una frase che ci torna in mente proprio quando ne abbiamo bisogno. Le madri non sono solo presenza, sono radici. Sono il primo posto in cui abbiamo abitato, prima ancora di conoscere il mondo. Sono mani che hanno retto le nostre cadute, occhi che ci hanno cercato in mezzo alla folla, voci capaci di calmarci anche quando tutto sembrava troppo grande. A volte le madri sono forti, a volte sono fragili. A volte sbagliano, inciampano, si stancano, perdono la pazienza, perché anche l'amore più grande resta umano. Ma quando una madre ama, lascia qualcosa che non finisce. Una scia, un'impronta, una piccola luce ostinata. Le madri che ci sono ancora vanno abbracciate finché possiamo. Non solo nei giorni speciali, non solo quando è facile. Vanno ascoltate, cercate, perdonate, ringraziate. Perché nessuna presenza è scontata, nemmeno quella che ci sembra più naturale. E le madri che non ci sono più non se ne vanno davvero. Restano nella parte più tenera di noi. Restano quando cuciniamo qualcosa come lo facevano loro. Quando ci sorprendiamo a usare le loro stesse parole. Quando affrontiamo una giornata difficile e sentiamo da qualche parte, dentro, il coraggio che ci hanno lasciato. Una madre che ci ha amati continua ad abitare il nostro modo di amare. Per questo oggi, che è la vigilia della festa della mamma, il pensiero va già a tutte le madri. A quelle che possiamo stringere, a quelle che possiamo solo ricordare. Le madri ci hanno dato la vita e tante volte, in mille modi diversi, ce l'hanno salvata. Perché una madre, quando ama davvero, non resta solo nel passato, diventa una parte del nostro futuro.

europee, non tanto la Champions quanto la Conference League, perché c'è la favola del Rayo Vallecano che il 27 maggio sfiderà il Crystal Palace a Lipsia proprio per la conquista della Coppa. Calcolate che il Rayo Vallecano nella Liga è all'11° posto, appena sopra la lotta salvezza, eppure è l'unica squadra spagnola appunto che è in finale in una delle coppe europee. È stata fondata nel 1924 e ha sede a Vallecas, che è un immenso e storico quartiere operaio nel sud-est di Madrid. È un barrio multietnico, ci sono 500.000 di abitanti e c'è una fortissima presenza sudamericana. E è il tipo di squadra che unisce operai, giovani, pensionati, disoccupati a uno stadio che si chiama Teresa Rivero, su un impianto degli anni 30, con appena 15.000 posti, due tribuni, una gradinata e palazzi da cui si guarda la partita. Sta letteralmente cadendo a pezzi, però i tifosi non vogliono che venga ristrutturato, perché poi dovrebbero pagare di più il biglietto, non sarebbero d'accordo. Niente biglietteria online, solo botteghini.

0: code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso. Prudenza, buon viaggio.
1: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 €. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 €. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio solo con 1 euro club. Spesa minima 199 € e solo sui TV 499 €. Dettagli ed esclusioni negozi online.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
3: La spesa intelligente.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Monte Carlo con Sunday Morning, un classico di The Velvet Underground. Abbiamo detto all'inizio della trasmissione che ci sono degli eventi bellissimi, imperdibili davvero in questi giorni di primavera. Uno di questi è seguito dal nostro Maurizio Di Maggio. Maurizio, sei in una location molto speciale, vero?
1: Sì, Irina, anche stamattina dal Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani. Noi eravamo, diciamo, gli sponsor di una gara, anche se sponsor non è tecnicamente esatto, una gara di campionato ITC Pro, e qui abbiamo le vincitrici che sono giovanissime. Allora, ti presento Camilla. Quanti anni hai, Camilla?
2: 17.
1: E invece una Sienna, qui parle français, quanti anni hai?
3: 13.
1: Allora, come sei arrivata al cavallo, Camilla?
2: Allora, è una passione che ho da quando sono nata, da quando sono bambina. È sempre stato il mio sogno andare a cavallo, anche perché mi piace molto stare a contatto con gli animali. È sempre stato il mio sogno, infatti essere a questi livelli per me è bellissimo.
1: E diciamo ottimi livelli, perché tu hai vinto nella categoria...
2: Ho vinto il Champions Tour oggi nella categoria 130 e ho vinto sia l'individuale che il team.
1: Queste ragazze sono il futuro del jumping italiano. E abbiamo qua il papà. Ciao Dino.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, dove nasce la passione di Sienna per i cavalli?
4: Sienna, la passione viene dai suoi 6-7 anni, e come Camilla, l'amore per gli animali, poi la passione di montare i cavalli, poi il sport, la competizione che è venuta con il tempo.
1: Senti, è uno sport, l'equitazione, il jumping in particolare, abbastanza caro?
4: Sì, ci sono dei sacrifici da fare.
1: Ma per i figli si fa questo e altro, quindi lei ha un suo cavallo, come funziona?
4: Sì, lei ha cominciato con un pony, aveva un pony per un anno e mezzo, 2 anni, poi crescendo è passato sul cavallo. Adesso abbiamo Inferno della Chapelle, che è un bel cavallo di 7 anni, con un bel pedigree, che ha molto potenziale, dunque siamo molto contenti adesso.
1: Dino Rossi, il papà di Sienna, e invece Camilla Rossi, è figlia di un altro Rossi.
2: Fabrizio Rossi è mio padre.
1: Camilla Rossi, come si chiama il tuo cavallo?
2: Si chiama Calvisca della Falise Zed.
1: E invece questo piccolo Jack Russell ai tuoi piedi?
2: Si chiama Penny.
1: Ciao Penny, ciao Camilla e ciao Sienna.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Ciao a tutti.
1: E con questo ti saluto, ciao Irina, ciao a tutti quelli che ci seguono. Vi aspettiamo qui alla lounge di Radio Monte Carlo, al Parco Bussola domani.
0: Ringraziamo il nostro Maurizio Di Maggio, che ritroveremo in collegamento domani sempre più o meno alle 12.30. C'è stata un'immagine di Bruno Mars che ha fatto il giro del mondo qualche giorno fa in concerto a Las Vegas. Prima di esibirsi ha ringraziato Dio per l'opportunità di fare ciò che ama, segno della croce, preghiera e anche coinvolgimento di tutti i presenti che erano lì.

0: Sister's Sledge, All American Girl su Radio Monte Carlo. Qualche minuto fa c'era anche la nuova di Bruno Mars, Risky Roll. In arrivo invece c'è una canzone che fa parte della storia della musica italiana, peraltro a Orticola, proprio a lei c'è in esposizione una rosa che le è stata dedicata, che si chiama come lei, che stiamo per ascoltare.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: Da Carrefour, 96 ore scontate.
12: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
13: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
14: Certo, che domande fai, Ciccio?
13: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
14: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
17: Wow.
16: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
18: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
19: Sherlock Holmes, James Moriarty.
18: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
20: L'unico modo per uscire è insieme.
18: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
21: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
22: Ma è perfetta!
21: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
23: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più.
5: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.

di Monte Carlo, ebbene sì, se vi capiterà di andare a Orticola in questi giorni a Milano al Parco Montanelli, scoprirete anche la rosa che si chiama così, la rosa Ornella Vanoni. L'abbiamo ascoltata con Per l'eternità. Didi Repubblica ci racconta della Birth Order Theory, cioè la teoria secondo cui l'ordine di nascita spiegherebbe chi siamo. È un tormentone social che è ritornato in auge da un po'. In pratica il primogenito sarebbe educato e composto, il secondogenito più vivace ma tutto sommato simpatico, il terzogenito, e io sono la terzogenita, sarebbe scatenato, ribelle, incontenibile. È una teoria psicologica che arriva da Alfred Adler, psicologo e psicoterapeuta austriaco vissuto a cavallo del Novecento. Praticamente era l'idea che ogni figlio crescesse in una posizione psicologica diversa all'interno della famiglia e perciò maturasse dei tratti di personalità specifici. Più nel dettaglio, il primogenito è più responsabile perché su di lui si concentrano le aspettative, sperimenta le prime regole, eccetera, eccetera, può diventare un perfezionista. Il secondogenito è più ribelle, però se diventa figlio di mezzo, diventa un po' invisibile e cerca più relazioni sociali degli altri. E il terzogenito, dicevamo, è il più libero dalle aspettative, quindi il più impulsivo e ribelle. Ci sono addirittura delle varianti che parlano della Eldest Daughter Syndrome, cioè della sindrome della sorella più anziana, che sarebbe quella che ha più funzioni di cura rispetto alle altre. Però tutto questo la scienza non l'ha confermato, diciamo, è arrivata la verifica empirica e niente di tutto questo è vero. Cioè si sviluppano tratti di personalità diversi, è vero, ma non perché si è nati in un certo ordine, ma perché si vive realtà differenti attraverso le esperienze nella stessa famiglia. We'll be right back.

0: No Promises, l'ultima canzone ascoltata con me per questo sabato qui su Radio Monte Carlo, grazie di cuore. Io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Rebecca Papi in redazione, del nostro Dario Rizzuto in regia. Arrivano adesso le news del TGCOM 24 precedute da Drive Up e poi sarete con Marco Porticelli. Per quanto mi riguarda invece ci si risente domani dalle 10. Bacio!
1: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. 4,69 m di lunghezza, destinata al segmento C, silhouette da fastback con uno stile da SUV. Stiamo parlando della nuova Peugeot 408 che si presenta in tre versioni, mild hybrid, plug-in hybrid e full electric. La certezza è l'high cockpit con un volante compatto e il quadro strumenti in linea con il conducente. Novità estetiche all'anteriore con la griglia rivisitata e impreziosita dal logo che si illumina. Illuminata di rosso anche la scritta Peugeot sul posteriore. Inedita la colorazione flare green, una cromia cangiante dal verde profondo quando l'auto è all'ombra al giallo oro quando è al sole. La Milano Design Week è stata l'occasione per presentare la nuova RS5. Audi ha fatto una scelta rivoluzionaria. Per la prima volta una vettura della serie RS è dotata di tecnologia ibrida plug-in. La spinta arriva dal motore turbo 2009 e 6 cilindri da 510 cavalli, un concentrato di potenza che consente alla RS5 di raggiungere i 100 km orari in poco più di 3 secondi e mezzo. L'autonomia in elettrico supera gli 80 km. Disponibile la versione performance che alza decisamente l'asticella anche sul prezzo finale della macchina. Prime consegne previste per il mese prossimo. Volkswagen Polo, parliamo di una macchina che in 51 anni ha venduto oltre 20 milioni di esemplari in tutto il mondo. Oggi la casa tedesca propone la settima generazione con una novità rivoluzionaria, la propulsione elettrica. Il nome Polo viene preceduto dalla sigla ID, che indica i modelli a zero emissioni prodotti da Volkswagen. Tra le novità principali c'è il ritorno dei tasti fisici per la gestione delle applicazioni da parte del guidatore, che ha a disposizione uno schermo centrale da 13 pollici e uno da 10 dietro al volante. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
2: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro, disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Controlli del Ministero su 4 turisti passati da Roma. Erano in aereo con una vittima dell'antivirus. Il volo KLM trasportava un olandese poi deceduta in Sudafrica, col marito e un'altra persona e una dei 3 morti contagiati su una nave da crociera nell'Atlantico. Prima la violenza sessuale a Milano, poi la rapina. Arrestati 2 fratelli ucraini con numerosi precedenti. Il minorenne abusa di una ragazza, l'altro minaccia e tiene lontani i compagni. Un urlo della giovane all'amico che era con lei ha dato l'allarme, in largo la foppa. È il giorno dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi, iniziative e commemorazioni in tutto il paese. 48 anni fa il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. In Italia gli attentati terroristici hanno causato oltre 350 morti e più di 1000 feriti. Dall'Iran gli Stati Uniti si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Colpite 2 navi di Teheran che accusa gli americani di avventurismo. Mosse sconsiderate, le parole, ogni volta che l'opzione diplomatica è sul tavolo. Vance, vice di Trump, vede il premier del Qatar. In Ucraina scatta un cessate il fuoco di 3 giorni. La Russia celebra la giornata della vittoria sui nazisti, parata lungo la Piazza Rossa di Mosca senza pubblico né armi. Così Putin: sul fronte ucraino combattiamo una guerra contro tutta la NATO. Calcio, il sabato della terz'ultima di A. Cagliari Udinese dalle 15, Lazio Inter dalle 18, Lecce Juventus dalle 20:45. Ieri Torino Sassuolo 2-1. Tennis, al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
3: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

con la voce quella di Whitney Houston e la versione soprattutto di questa canzone di Whitney Houston che apre l'appuntamento di questo fine settimana. 13:07 in Radio Monte Carlo, io sono Marco Porticelli, c'è Riccardo Brambilla con me in regia quest'oggi insieme per 3 ore fino alle 4 di questo pomeriggio. Ringraziamo anticipatamente anche Rebecca Papi in redazione programmi, Marco Fullone che ha firmato la playlist del fine settimana e salutiamo anche Rina Martelli, Stefano Gallarini e Stefano Bregato che mi hanno preceduto nella prima mattinata, seconda e terza parte appunto di questa giornata. Allora, abbiamo tante belle cose da raccontarvi oggi oltre alla bella musica di Radio Monte Carlo. Parleremo chiaramente di tennis, gli internazionali d'Italia. So che Irina non si fa scappare l'occasione per parlare di tennis, essendo grande appassionata. Lei ha più dettagli, più particolari. Noi invece entreremo proprio nel merito della competizione. La Grecia, ne ha parlato anche Gallarini questa mattina a proposito di spiaggia, ha introdotto delle nuove regole ambientali su ben 251 spiagge, eliminando ombrelloni e lettini. È un provvedimento che devono fare per evitare il sovraffollamento turistico, che è un problema che sta riguardando veramente tanti posti turistici un po' in tutto il mondo. Parleremo anche di università, perché l'Università Federico II di Napoli ha lanciato un'app che trasforma il tempo offline degli studenti in premi reali. Questo significa distaccarsi un po' dalla tecnologia e cercare di impegnare la mente con delle cose che secondo loro sono un pochino più costruttive. Andremo anche all'Università di Calgary in Canada, dove è stato segnato un record mondiale molto particolare e molto divertente. C'è la nostra grande musica e sentiamo anche Miley Cyrus, che sta vivendo un anno molto legato alla nostalgia di Hannah Montana, con uno speciale per il 20° anniversario che ha avuto veramente un enorme successo. Qua legata a una grande band di Fleetwood Mac, o perlomeno due nomi importanti, Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood con Secrets.

questo anello pazzesco, qualcuno ipotizza addirittura $500,000. Zoe vorrebbe fare qualcosa a New York per via di suo padre, quindi semmai ci saranno due matrimoni. Lenny vive ancora nel centro di Manhattan, per cui le nozze potrebbero essere lì, e un'altra tappa la dovrebbero fare anche a Londra. Questa è l'idea, perlomeno, che viene riportata dai giornali che si occupano di questi pettegolezzi. Auguri a loro. 13 e 17 minuti, siete su Radio Monte Carlo, buon sabato e grazie per averci scelto. C'è la nostra grandissima musica, adesso le TLC, questa è No Scrubs.

0: Grandissima musica di Radio Monte Carlo, erano il TLC di No Scrubs.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
7: Che bel terrazzo!

0: terrazzo.
1: Grazie.
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
0: Allora lo consiglio al vicino.
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
0: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
5: Febal casa, Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutti a me?
4: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
3: Allora corro subito.
4: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

meraviglia, prendila così. E Lucio Battisti su Radio Monte Carlo. Andiamo a Genova perché questa mattina a Palazzo San Giorgio è stato presentato il calendario ufficiale della 97esima adunata nazionale degli alpini, in programma proprio nella città fino a domani. La città si è preparata ad accogliere oltre 400.000 presenze tra alpini in congedo, famiglie, rappresentanti delle associazioni e volontariato, insieme ovviamente ai cittadini, confermando questo evento come uno dei più partecipati a livello nazionale. Diciamo che Genova è una città profondamente legata alla storia alpina e accoglie per la sesta volta la adunata nazionale. La giornata di oggi si è aperta alle 10:30 alla sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, una serie di eventi che poi ci portano alla prima parte del pomeriggio e poi alle 16:30, importantissimo, nella Cattedrale di San Lorenzo, la Santa Messa. La giornata poi prosegue con i saluti istituzionali a Palazzo Ducale, con le istituzioni nel momento culminante della adunata, dove poi sarà rappresentato da quella che è la tradizionale sfilata che arriverà domani con partenza alle 9 da Piazza Corvetto. Sono circa 90.000 gli alpini appartenenti alle 80 sezioni italiane, 31 sezioni estere e ai 5 gruppi autonomi distribuiti nei 5 continenti, che sfileranno accompagnati dalle fanfare, dai cori e dai gruppi storici. 200 le formazioni, 143 cori e 68 fanfare, molte delle quali saranno presenti proprio nella città, contribuendo a creare questa atmosfera diffusa di grande partecipazione, oltre chiaramente ai 1000 volontari operatori impegnati nel supporto dell'organizzazione. C'è un sito, se volete maggiori informazioni, da andare a visitare, che è www.adunataalpini.it. Le 13:32 minuti, siete in compagnia di Radio Monte Carlo, buon weekend e grazie per aver scelto la nostra compagnia e chiaramente la nostra musica. Qua si vola oltre l'oceano e si ascolta un po' di musica country da Ella Langley, questa si intitola Choosing Texas.

0: Can I touch you there, Michael Bolton su Radio Monte Carlo. Andiamo domani, cari amici, 10 maggio per la festa della mamma, la Zalea della ricerca di Fondazione AIR che torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiscono questo fiore simbolo della salute al femminile per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Domani regaliamo la Zalea di AIR a tutte le donne, facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero dal cancro. Scoprite la piazza più vicina a voi su aerc.it.
1: Ogni weekend nel cuore della notte. Radio Monte Carlo. New classics. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

0: Radio Monte Carlo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
17: Amore, è fatta.
18: Che cosa?
17: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
18: Sì, vabbè, ma non esiste.
17: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

High in the Sky, Alan Parsons Project su Radio Monte Carlo. Allora, andiamo a Napoli perché l'Università Federico II della città ha lanciato un'app che trasforma il tempo offline degli studenti in premi reali. Sappiamo che notifiche, social, messaggi e video interrompono continuamente lo studio, frammentando l'attenzione dei ragazzi e aumentando lo stress e la fatica mentale. Per questo l'università ha deciso di affrontare questo problema con un progetto originale che punta tutto sul benessere digitale. Allora, l'iniziativa ha un nome ed è Benessere Digitale UniNA e ruota attorno a Lockbox, che è un'applicazione pensata per aiutare gli studenti a limitare volontariamente le distrazioni durante le sessioni di studio. Un meccanismo che è stato studiato per trasformare la concentrazione in una sfida personale. Gli studenti scaricano l'app, scelgono quali applicazioni bloccare e avviano una sessione di disconnessione. Da quel momento il tempo passato lontano dalle distrazioni digitali genera una specie di valutazione virtuale. Le modalità disponibili sono Hard Mode, che lascia attive soltanto le chiamate e gli SMS e permette di ottenere 60 monete all'ora. Poi c'è Music Mode, pensata per chi studia ascoltando la musica, che assegna 50 monete. E poi c'è la Easy Mode, che consente di scegliere quali applicazioni oscurare mantenendo attivi strumenti come dizionari o calcolatrici. Le monete virtuali, grazie ai partner coinvolti in questo progetto, possono essere convertite in abbonamenti in palestre, ingressi al cinema, libri universitari, eventi culturali, viaggi ed esperienze. Superata la soglia delle 1500 monete, equivalenti a circa 25 ore di studio senza distrazioni, è possibile ottenere questo Open Page Benessere Digitale, che può essere inserito nel curriculum o nei profili professionali online e certifica competenze oggi sempre più richieste dalle aziende. Quindi parliamo di autodisciplina, gestione del tempo, capacità di concentrazione e uso consapevole della tecnologia. Il rettore, che si chiama Matteo Lorito, ha spiegato che l'obiettivo non è demonizzare smartphone e strumenti digitali, ma aiutare gli studenti a sviluppare un rapporto più equilibrato con quella che è la tecnologia. Quindi mi sembra un'ottima iniziativa. Complimenti a chi l'ha pensata. Radio Monte Carlo, alle 13.52, stiamo per sentire Harry Styles. Abbiamo parlato di lui e del prossimo matrimonio. Lui, tra l'altro, è un grande sportivo e correrà la Maratona di Londra, chiaramente camuffato. Lo ascoltiamo su Radio Monte Carlo con American Girls.

0: Eppure sentire un senso di te, la voce era quella di Elisa, questa è Radio Monte Carlo, tra poco le breaking news del TGCOM 24, ma prima si va al cinema.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
2: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Bentrovati da Virginia Giacomin. Al Senato, la cerimonia del giorno della memoria delle vittime del terrorismo. Il presidente La Russa ha accolto il capo dello Stato Mattarella. L'inno d'Italia cantato da un coro di ragazzi. La premier Meloni su X. Non dimenticare un dovere per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà, per rispetto della nostra storia e per difendere ogni giorno la democrazia. Un giorno della vittoria in tono minore, quello celebrato da Putin sulla Piazza Rossa di Mosca. Appena 45 minuti, con missili e carri armati presenti solo in video, per timore di possibili attacchi ucraini. Secondo CNN e Financial Times, la Russia ha intensificato la sicurezza del presidente russo, che teme di essere assassinato. Antivirus, controlli su 4 turisti passati da Roma, erano sul volo della KLM, su cui si trovava una donna poi deceduta in Sudafrica. Il Ministero della Salute ha attivato i controlli del caso, ma il rischio di contagio è molto basso. A bordo della nave nessun nuovo caso. Il delitto di Garlasco, gli avvocati difensori di Alberto Stasi dichiarano, dato il quadro che viene fuori dall'inchiesta appena chiusa a carico di Andrea Sempio, la nostra intenzione è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. Stasi sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Sono 3 lavoratori di origine nordafricana, i 3 morti in un grave incidente stradale accaduto nel Veneziano, alle prime luci dell'alba. Un furgoncino con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Calcio, la 36esima di Serie A riprende alle 15 con Cagliari Udinese. L'Inter, campione d'Italia, in campo alle 18 all'Olimpico contro la Lazio. Questa sera Lecce Juventus. Tennis, in campo la Paolini contro la Mertens, mentre Bellucci sfida Echeverri. A seguire Cobolli, Pellegrino e Sinner. MotoGP al Gran Premio di Francia, la pole di Bagnaia su Ducati. In prima fila anche la Ducati di Marquez, Bezzecchi terzo su Aprilia. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

Enough, sono i Simply Red su Radio Monte Carlo ad aprire la nostra seconda ora alle 14:07 minuti. Buon pomeriggio, buon sabato da Marco Porticelli, da Riccardo Brambilla con me in regia. Saremo insieme fino alle 4 questo pomeriggio. Allora, intanto ringrazio Gaspare che ci ha ricordato che esiste più di un'app effettivamente per invogliarci a restare offline. Qualche minuto fa vi ho parlato dell'iniziativa dell'Università di Napoli nei confronti degli studenti per convincerli a staccarsi dall'uso ossessivo del dispositivo, che sia un tablet o un cellulare. C'è questo incentivo che arriva e si può scegliere un piano diverso attraverso un'app per poter staccare quella che è l'attenzione proprio dalla tecnologia. Giustamente Gaspare ci dice che per staccarsi e per pensare alla natura esiste un'app che premia piantando alberi in un bosco e tu ovviamente raccogli dei frutti anche da quest'app. Molto bella anche questa iniziativa. A proposito di università, a Calgary in Canada entrano nel Guinness dei primati 682 persone vestite da dinosauro. Sono studenti, professori, dipendenti, famiglie e bambini che hanno invaso il campus indossando costumi da dinosauro di ogni tipo, dando vita a uno degli eventi più spettacolari dell'anno. L'iniziativa, è organizzata per celebrare il 60° anniversario dell'università, aveva l'obiettivo di conquistare questo record per il maggior numero di persone vestite proprio in questo modo e riunite nello stesso luogo. L'obiettivo è stato superato con ampissimo margine. Il conteggio ufficiale ha certificato la presenza di 682 partecipanti in costume da dinosauro, battendo il precedente record mondiale fatto da 468 persone, stabilito tra l'altro lo scorso anno in Florida dal Cox Science Center ad Aquarium. Un evento chiamato Rex Jurassic Jamboree, dove hanno partecipato docenti, alunni, ex alunni, cittadini, hanno messo insieme più gente possibile per raggiungere il record. Alcuni partecipanti erano completamente nascosti dentro enormi strutture gonfiabili, lasciando visibili soltanto le scarpe. Molto divertente l'immagine, curioso il record, ci sono riusciti, hanno fatto una cosa proprio all'americana. Radio Monte Carlo, la nostra grande musica, la prossima è di Harvey e la canzone si chiama Lie to Me.

John Legend su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale del suo tour a luglio. Il 2 sarà a Roma, il 5 al Lucca Summer Festival, il 6 a Marostica e il 24 di luglio John Legend sarà a Ostuni. Giornata sportiva, meglio weekend sportivo, con il tennis, con Jannik Sinner che supera un'altra prova importante, almeno dovrebbe superare un'altra prova.

questo circuito che vedrà i protagonisti proprio a partire dalle 14.55 con la gara sprint e domani dalle 14. Radio Monte Carlo, la nostra musica, e adesso arriva anche Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister. Get up!

0: Maestra in Darby con Dance Little Sister, sempre grande musica su Radio Monte Carlo, e tra poco ritorna all'appuntamento con Money Secrets.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Via via.
6: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
7: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
8: Certo, che domande fai, Ciccio?

0: Dai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
1: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
9: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
10: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
9: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
10: Non sto nella pelle.
9: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Vacanza! Concerto! Fiorraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
18: Poltrone sofà,
19: solo divani, di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
20: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
21: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
22: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
23: In collaborazione con Turisanda e l'Ente del Turismo Egiziano. Scopri uno dei luoghi più misteriosi al mondo. Parti per un viaggio indimenticabile in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Era l'8 gennaio del 1968 quando Otis Redding pubblicava Sitting on the Dock of the Bay, uno dei classici della musica soul ed R&B della Stax Record, etichetta che tra l'altro si contendeva con la Motown il primato di etichetta di riferimento proprio per quel genere. Insomma, sempre grande musica, ma ora siamo pronti anche a parlare di educazione finanziaria.
1: Radio Monte Carlo. Money Secrets. Money Secrets.
0: L'appuntamento con Money Secrets e con Alfio Bardolla. Bentornato Alfio.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Allora, oggi ci stupirai con Open Crowd, che non so che cosa sia, quindi sei qua per spiegarci tutto
2: sì.
0: A questo punto.
2: Open CLAWD. Beh, la cosa che cambia tutto nell'intelligenza artificiale. Fino a ieri noi abbiamo sempre usato ChatGPT e via dicendo. Sappiate che ChatGPT non è proprio l'intelligenza artificiale da dover usare. Noi la usiamo un po' come se fosse un po' Google, no? Gli chiediamo sì. Le cose, un po' così. Invece poi ci sono delle altre intelligenze artificiali specifiche, in particolare c'è Claude. In particolare io ad esempio uso Gamma App per fare sì. Le presentazioni, che è pazzesco. E poi uso un'altra intelligenza artificiale, che è quella che ha comprato Meta recentemente, che si chiama Manus. Se gli devo far fare una ricerca abbastanza avanzata, abbastanza complicata, uso Manus, che va, apri browser, fa ricerche, poi mi produce un documento pazzesco, via dicendo. Claude ad esempio viene usato un po' più dai programmatori, chi deve scrivere codice, cose di questo genere. E poi vabbè, ci sono quelle intelligenze artificiali per fare i video, per fare le immagini e cose di questo genere. Ecco, però c'è un però: tutta questa roba sì. Ti dà delle informazioni ma non esegue. Invece Open Crowd è un sistema che ti permette di eseguire. Tu gli dai la carta di credito, il numero, il cellulare, via dicendo, e lui si mette a fare cose. Prenotami l'hotel, pagamelo, sì. Poi prenotami l'aereo, fammi il check-in e chiamami la macchina che venga a prendermi, via dicendo, e può fare tutte queste robe in autonomia. Chiaramente va programmato.
0: Sì. E quindi è un segretario, una segretaria.
2: Sì, sì, è un vero assistente AI che fa cose e che automatizza processi, automatizza situazioni. Ti faccio un esempio banale, no? Abbiamo fatto sì. Un piccolo programmino che va, pesca le mail, dall'email delle fatture, le mette in un file CSV, da questo file CSV le importa nel software di contabilità e tutte le fatture che vengono scaricate automaticamente si sono collegate al software di contabilità, vengono riconciliate con la banca. Tutta questa roba che è molto ripetitiva, sì. Dicendo, ecco, questi software le fanno in automatico. Oppure io tutte le mattine mi sveglio e vedo tutti i miei competitor, soprattutto quelli americani, che video hanno prodotto, di che cosa hanno parlato e via dicendo. Mi fa il riassunto di tutti i video e mi dice: guarda, questi sono i trend topics sulla finanza personale, sul denaro, bla bla bla, quello che sta succedendo, questo Kiyosaki parla di questa cosa, Ormosi parla di questa cosa, tutte quelle persone che io ho selezionato che mi interessavano, e mi dice: guarda, secondo me dovresti parlare di ABC. Ecco, questa roba che richiede un sacco di tempo, un sacco di sì. Sbattimento, prendi i video, li devi guardare, no, questo lo fa tutto da solo. Cioè mi prende i video, me li legge tutti, me li trascrive, fa il riassunto. E tutte le mattine, adesso se volete vi dico anche a che ora.
0: Sì, che... allora ti fermo un attimo, facciamo una pausa, sentiamo un po' di musica e su Radio Monte Carlo torniamo con la seconda parte di Money Secret tra qualche minuto.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Italy Secrets, seconda parte con Alfio Bardolla. Stiamo parlando di Open Crowd, questa intelligenza artificiale che ti permette veramente
1: in realtà non è un'intelligenza artificiale, no. È un agente di intelligenza artificiale, cioè
0: ancora meglio.
1: Ecco, non so se poi avete seguito in questo periodo tutti i Mac Mini, i piccoli Mac sono stati sono spariti dalla circolazione perché vengono tutti utilizzati per fare questo tipo di attività. Quindi ragazzi, andatevelo a studiare, perché questa roba cambia completamente il mondo, cambia completamente i lavori che fate, cambia completamente quello che succederà da qua al prossimo periodo. Sì. Quindi vi dicevo, io stamattina alle 6:37 il mio sistema di intelligenza artificiale si è già letto tutti i miei competitor, che cosa hanno visto su tutti i social media, su YouTube e via dicendo, ha fatto il riassunto, se li ha guardati e mi ha anche detto: guarda, questi sono i trend topics di cui hanno parlato.
0: Quando ti volevo chiedere, lo puoi personalizzare? Tu lo fai per il tuo lavoro? C'è qualcun altro che lo potrebbe usare per un altro tipo di settore o no?
1: Ah no, assolutamente, cioè non è personalizzabile, è super personalizzabile. Cioè tu addirittura potresti automatizzare completamente questo programma radio, nel senso che in modo avanzato, tra l'altro con le voci, con tutta una serie di intelligenze artificiali che copiano la mia voce, copiano la tua voce, questa cosa è pazzesca. Ma ti faccio un esempio: una mia amica inglese, che è la più famosa ipnoterapista che c'è, che si chiama Marisa Peer, un giorno un mio amico mi ha mandato un audio di lei che dice che fa tutta una cosa di ipnosi, via dicendo, per dei suoi clienti. Oh, sembrava lei, e invece era completamente una roba fatta con l'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale cosa ha fatto? Si è andata a vedere tutti i video, si è ascoltata tutti gli audio e poi tu gli mandi un prompt. Ecco, tra l'altro i prompt che io uso li faccio da Telegram, quindi mando un messaggino a Telegram o un file vocale e l'intelligenza artificiale mi svolge il compito da Telegram.
0: Questo è spaventoso, veramente. Senti Alfio, grazie per tutte le tue informazioni, le informazioni che diamo ai nostri ascoltatori. L'appuntamento con te per Money Secrets invece per la prossima settimana. Grazie mille, buon lavoro.
1: Ciao.

0: Ed eccola qua, Dua Lipa, che è stata condivisa proprio su X con una foto in posa durante un evento pubblico con questo vestito lungo da sera, su cui era figurato tra l'altro il dipinto della nascita di Venere di Botticelli. Secondo chi ha condiviso l'immagine, la scena vedrebbe sul red carpet proprio del Met Gala quest'artista, ma serve un contenuto creato con l'intelligenza artificiale sempre più perfetta, che diffonde tra l'altro una notizia falsa. Su Radio Monte Carlo, Dua Lipa, questa era Be The One.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone

0: Uno è poco. Due non bastano. Tre... Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
16: Certo, che domande fai, Ciccio?
15: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
16: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
17: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
18: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
19: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
20: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

E questa era IGY del grande Donald Fagen. Amici, buon sabato e grazie per aver scelto Radio Monte Carlo. Parliamo un po' di lingue, di dialetti. Oggi nel mondo sapete che si parlano circa 7.000 lingue vive. Il 90% di queste è parlato da meno di 100.000 persone. Viene raccontata, a proposito di numeri, l'Asia e l'Africa, che ospitano la maggior diversità con circa il 30% delle lingue mondiali ciascuna. Si stimano oltre 7.000 dialetti principali e circa il 40% delle lingue attuali pare sia considerato in pericolo di sparizione nei prossimi decenni. In posti come la Papua Nuova Guinea, con una popolazione relativamente piccola, c'è la più alta densità linguistica al mondo e pensate che qui si parla circa il 12% di tutte le lingue mondiali. Veniamo anche all'Europa, che è il continente con la minore diversità linguistica naturale, essendo dominato da pochi grandi ceppi indoeuropei. Se consideriamo sia i madrelingua che chi l'ha appresa come seconda lingua, la più parlata al mondo risulta essere sempre l'inglese, al primo posto con oltre 1,5 miliardi di parlanti. Se consideriamo solo i madrelingua, il primato invece spetta al cinese mandarino e secondo l'UNESCO circa 2.500 lingue sono a rischio di estinzione. Molte di queste non vengono trasmesse alle nuove generazioni, questo è uno dei motivi. La musica invece viene spesso trasmessa e definita lingua universale ed è per questo che noi ci sentiamo un po' protagonisti, no? Di quello che è il messaggio che facciamo arrivare attraverso le nostre bellissime canzoni. Siete su Radio Monte Carlo e questa è Song of the Future, loro sono gli U2.

0: Ed eccoci al termine di un'altra ora. La grande musica su Radio Monte Carlo torna tra qualche minuto, ma adesso invece spazio alle informazioni breaking news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Antivirus, avviata la sorveglianza sanitaria su 4 residenti in Italia. Erano sul volo della KLM con una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il Ministero della Salute italiano tuttavia precisa che in Europa il rischio di contagio rimane molto basso. Israele prevede di rilasciare in giornata i 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. Lo rende noto una ONG israeliana. Intanto Tel Aviv sostiene di aver colpito 85 strutture di Hezbollah in Libano. Nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 17 aprile, gli scontri sono quotidiani. L'imbuto dello stretto di Hormuz, la guerra in Iran che non accenna a fermarsi, le conseguenze mondiali sul flusso del petrolio incidono anche nelle economie domestiche, ammonta quasi 29 miliardi di euro, il conto che le famiglie e le imprese italiane dovranno sostenere quest'anno per far fronte ai rincari di luce, gas e carburanti, e la stima della CGA di Mestre. Un giorno della vittoria in tono minore, quello celebrato oggi da Putin sulla Piazza Rossa di Mosca. 45 minuti con missili e carri armati presenti solo in video per timore di possibili attacchi ucraini. Secondo CNN e Financial Times, la Russia ha intensificato la sicurezza dello zar che teme di essere assassinato. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane, che si è costituito, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Il minorenne ha raccontato di essere stato molestato, dubbi sulla sua versione. Calcio, la 36esima di Serie A, fischio d'inizio per Cagliari Udinese. L'Inter, campione d'Italia, in campo alle 18 all'Olimpico contro la Lazio. Questa sera Lecce Juventus. Tennis, Paolini in vantaggio sulla Mertens. Bellucci in campo contro Echeverri. Più tardi l'esordio di Sinner. MotoGP al Gran Premio di Francia, la pole e di Bagnaia su Ducati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.
8: Let me say the same.

0: Let's Stay Together, questa era la grande voce di Tina Turner su Radio Monte Carlo. Grazie per averci scelto, buon weekend. Io sono Marco Porticelli, con me in regia c'è Riccardo Brambilla e resteremo insieme fino alle 4 di questo pomeriggio. Allora, notizia che chi pratica la maratona probabilmente avrà già sentito. Parliamo della Maratona di Londra del 2027, che pare sia diventata la gara più ambita della storia, con un numero record di richieste per partecipare. Allora, il numero di britannici ha superato per la prima volta in assoluto il milione, e se si aggiungono i partecipanti internazionali il numero totale di iscrizioni al sorteggio pubblico, perché si va a sorteggio, per l'edizione del prossimo anno si potrebbe arrivare a una cifra pari a 1.338.500 persone, confermando che quella della città di Londra è ufficialmente la gara più ambita della storia. Le donne tra i 20 e i 29 anni hanno costituito la fascia più numerosa dei richiedenti del Regno Unito. Recentemente è stato anche riferito che a causa di questo grande desiderio di correre per la capitale c'è la possibilità che l'anno prossimo si possa svolgere addirittura una doppia maratona, e se questo nuovo formato otterrà l'approvazione ufficiale nel 2027 potrebbe essere distribuita appunto in due giorni. Ok, buona corsa a tutti, c'è la nostra grande musica che vi accompagna anche durante le vostre camminate, e c'è Taylor Swift che stiamo per sentire, che sta alimentando voci su una possibile nuova diciamo raccolta di musica per una colonna sonora, quella di Toy Story 5. Un conto alla rovescia apparso e sparito dal suo sito proprio questa settimana, che lascia tutti un pochino nel dubbio, questo alone di mistero che piace sempre tantissimo. Ebbene, Taylor Swift è qui su Radio Monte Carlo, quella che ascoltiamo è Opalite.
1: I had a

La grande musica di Radio Monte Carlo, questa Dimentica da Raff. E per non dimenticare, appuntatevi immediatamente una data, quella del 12 agosto, perché proprio in quel giorno ci sarà

fenomenale. La durata sarà di circa 1 minuto e 40 secondi, durata brevissima per un fenomeno davvero immenso. Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, buon sabato, la nostra grande musica, questa è davvero speciale.

0: Un vero e proprio viaggio negli anni Ottanta lo si fa con i Tok Tok, o meglio, l'abbiamo fatto con i Tok Tok. Questa era Such a Shame.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti

0: negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
7: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: 878 sa di felicità.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Il pomeriggio di sabato con Radio Monte Carlo, questa era I'll Never Fall in Love Again dalla voce di Dionne Warwick. Parliamo adesso di un argomento sempre molto gradito, parliamo di vacanze. Leggevo per esempio dal sito Si Viaggia che nonostante gli alti e bassi fatti registrare negli ultimi anni, per esempio il campeggio, il camping, secondo i dati Eurostat, sta diventando una tendenza europea a tutti gli effetti. Notti trascorse in campeggi, aree camper nei paesi dell'Unione Europea, pensate che hanno raggiunto la quota di 413 milioni. Un quadro che racconta come questa modalità di viaggio tra il contatto diretto con la natura e l'avventura sia veramente un potente ritorno. La scena è dominata dalla Francia, che nel 2025 ha concentrato da sola 154 milioni di notti nei campeggi. Medaglia d'argento va alla Spagna, 49,8, parliamo sempre di milioni, e sul gradino più basso ci siamo anche noi italiani con 49 milioni. Sfiora solamente il terzo posto la Germania, chiudono questa top 5 i Paesi Bassi, seguiti da Austria, Danimarca, Svezia, Croazia e Portogallo. È bene sottolineare come il campeggio sia cresciuto rapidamente dal 2015 e si sia registrato un incremento pari al 30% circa, quindi a contatto con la natura, una delle cose sicuramente preferite, almeno per quello che riguarda questa porzione di Europa dove all'interno ci siamo anche noi. Campeggio, natura, tutte le cose belle affiancate a della buona musica. C'è Radio Monte Carlo che ci pensa e vi accompagna con la sua ottima musica. Questa è Wonderful Thing da Aaron.

One wasn't built in a day dei Morcheeba su Radio Monte Carlo. Volevo prendermi qualche secondo per parlare anche di tecnologia e di nuove tendenze. Una tecnologia che sembrava addirittura essere sepolta, e sto parlando delle cuffie col filo, delle cuffiette col filo. A spingere questo ritorno pare ci sia soprattutto la generazione Z. Ora, al di fuori dell'estetica un pochino retro, c'è comunque un'insofferenza verso la criticità della tecnologia wireless, che non sempre è perfetta per qualcuno. C'è tra l'altro, tra i VIP che hanno mostrato questa insofferenza nei confronti della tecnologia troppo avanzata, Zoe Kravitz, che durante un podcast ha citato proprio la difficoltà di connessione e ritardi audio, per cui è ritornata alla connessione via cavo. Questa è Radio Monte Carlo e la nostra grande musica, ed ecco un'altra meraviglia, una canzone firmata Jim Diamond.

0: E su Radio Monte Carlo sempre grande musica, una chicca, I Should Have Known Better, dalla voce di Jim Diamond.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: A centinaia di metri sotto il mare potrebbe nascondersi una delle risposte più innovative alla crisi idrica globale. Una startup norvegese ha sviluppato un sistema che produce acqua potabile direttamente nell'oceano, installando unità di desalinizzazione tra i 300 e i 600 metri di profondità. Qui la pressione naturale del mare aiuta il processo, riducendo consumo energetico, costi e impatto ambientale rispetto agli impianti tradizionali. Un'idea rivoluzionaria che punta a trasformare l'acqua salata in una risorsa sostenibile per il futuro del pianeta.
1: Radio Monte Carlo, Planet. RMC, R&B. R&B.
2: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: Alicia Keys, If I Ain't Got You.
3: Everything means nothing if I ain't got you.
1: Mariah Carey, yeah. We Belong Together.
4: Who's gonna take your place? There ain't nobody bad. Oh, baby, baby.
1: Tony Braxton, Breathe Again.
2: Fatti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
5: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
5: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
12: La spesa intelligente.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.

Era Cosmic Girl, la grande musica dei Jamiroquai su Radio Monte Carlo. Andiamo adesso nella vicina Francia per una notizia di strettissima attualità legata all'istruzione, alla scuola. Il ministro dell'istruzione pare sia finito nell'occhio del ciclone in queste ultime settimane per una riforma molto particolare, la riforma del brevet, che è l'esame finale per la scuola dell'obbligo. La parte spinosa riguarda le bocciature che potrebbero aumentare per via dei nuovi criteri di giudizio. A quanto sembra, infatti, gli esami a 14 e poi 18 anni vengono superati in modo pressoché automatico, e così il ministro ha deciso di intervenire. Per prima cosa lo ha fatto sul brevet, che può essere paragonato un po' al nostro esame di terza media e che, secondo le novità in arrivo, permetterà soltanto al 75% degli allievi di superarlo. Tutto questo perché dietro la crisi del paese e la perdita di competitività della stessa Francia viene spesso indicata come causa principale la facilità eccessiva della scuola per tutti. Cambieranno le regole per determinare intanto il voto già a partire da quest'anno scolastico, con l'esame finale che risulterà inevitabilmente più difficile. Veniamo al peso. Il peso della valutazione scenderà dal 50 al 40%. Sul voto finale, infine, l'esame conclusivo peserà per un 60%, prima era del 50. Non è da escludere che il ruolo delle istituzioni scolastiche nella società in questo modo godrà di un'attenzione rinnovata, anche se in verità le polemiche, chiaramente, come accade in questi casi, si sono già accese. Allora, siete con Radio Monte Carlo, la nostra grande musica nel pomeriggio di sabato vi accompagna, e questa è I Romantici. Lui è Tommaso Paradiso.

0: E questa è proprio l'ultima che abbiamo ascoltato insieme. Tra poco sarete con Silvia Notar Giacomo. Io intanto ringrazio Riccardo Brambilla in regia, Rebecca Papi in redazione programmi e Marco Fullone che ha firmato la programmazione musicale di questo weekend. Sono Marco Porticelli, vi aspetto domani puntuali sempre alle 13, se vi fa piacere. Subito arrivano le breaking news del TGCOM 24 e con questo, come sempre, un buon sabato pomeriggio a tutti. Ciao e a domani.
1: Sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 €. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il giorno della memoria per le vittime del terrorismo. Non dimenticare un dovere per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà, per il rispetto della nostra storia, per difendere ogni giorno la democrazia. Così su X la Premier Meloni. Al Senato la cerimonia con il capo dello Stato Mattarella. Gli Stati Uniti hanno fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma trovare una soluzione è un percorso molto lungo, con dettagli complicati. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. A Mosca, la parata della vittoria, ma in tono minore. Missili e carri armati presenti solo in video per timore di possibili attacchi ucraini. Putin teme di essere assassinato. L'allarme antivirus arriva in Italia. Sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM, in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta per il virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. L'OMS insiste, non è il Covid, il rischio è basso. Il delitto di Garlasco, dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. L'ipotesi contenuta nella relazione finale degli inquirenti sul video intimo della vittima Chiara Poggi e dell'allora fidanzato. Andrea Sempio lo ha rubato. Rincari di luce, gas e carburanti, l'imbuto dello stretto di Hormuz, la guerra in Iran, le conseguenze mondiali sul flusso del petrolio incidono nelle economie domestiche. Ammonta a quasi 29 miliardi di euro il conto che le famiglie e le imprese italiane dovranno sostenere quest'anno, è la stima della CGA di Mestre. Calcio alla vigilia di Milan-Atalanta, Allegri prova a ricompattare l'ambiente in un momento delicato. Con l'Atalanta inizia un mini campionato, ha detto il CT. Obiettivo Champions, tennis, grande attesa per l'esordio di Sinner agli internazionali di Roma. Il numero uno del mondo proverà a chiudere il cerchio dei Masters 1000. Questa sera, non prima delle 19, affronterà Hofner. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
5: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Siamo tornati nel 1985 con Kate Bush, Running Up That Hill, qui su Radio Monte Carlo, 16:07. Buon sabato 9 maggio in mia compagnia, Silvia Notar Giacomo. Bellissimo aprire queste tre ore insieme con una canzone che è stato un grandissimo successo negli anni 80 e che i più giovani, soprattutto coloro che fanno parte della generazione Z, hanno potuto conoscere e apprezzare grazie a una grandissima serie di successo. Sto parlando ovviamente di Stranger Things. Nella quarta stagione, appunto, questa canzone è stata colonna sonora bellissima. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma c'è anche una cover molto molto ben riuscita, molto bella, dei Placebo del 2003, che vi consiglio, che fa parte di un album di cover dal titolo Covers, pubblicato proprio in quell'anno in cui questa band straordinaria riprendeva delle grandi canzoni del passato di grandi artisti internazionali. Aprivano proprio questo album con Kate Bush, con Running Up The Hill, in una versione strepitosa. Vi consiglio l'ascolto. Allora amici, ben trovati, saluto subito la squadra. Riccardo Brambilla, che ritrovo in regia a Milano, c'è Chico Allotta che invece mi assiste alla parte tecnica qui negli studi di Roma, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone che ha pensato alla bellissima musica che vi accompagnerà per questo fine settimana un po' piovoso in alcune zone d'Italia, un po' di sole che appare ogni tanto, comunque insomma arriveranno le piogge, questo ci dice ovviamente il meteo, e quindi insomma evidentemente il sole tornerà chiaramente, perché siamo sempre in primavera, però ci attendono giorni un pochino più freschi e piovosi. Noi ci siamo però con la musica, se piove dalle vostre parti e avete bisogno di un po' di sole, la musica sa mettere il buon umore, questo lo sapete. Saluto Marco Porticelli che mi ha preceduta, lo ritroverete chiaramente il prossimo domani domenica, e io vi accompagno adesso fino alle 19 con Charlie Puth, Coco Jones, questa è Sideways.

Una canzone e una voce che ci hanno fatto sognare nel 2016 al P Lost on You qui su Radio Monte Carlo, 16:15, ancora buon sabato 9 maggio, ben trovati in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, vi accompagnerò in questo pomeriggio come succede sempre nel fine settimana fino alle 19, tanta musica, questo lo sapete, tanti messaggi che già stanno arrivando al 342-4141-762, ma avremo modo di salutarvi, parleremo ovviamente anche di sport e di tennis, perché sapete, i riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per questa 83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Ovviamente stiamo tutti attendendo le 19 quando arriverà il nostro Jannik Sinner, quindi parleremo sicuramente anche di questa competizione che lo riguarda, perché appunto sarà la sua prima partita nel torneo di casa, e allora noi tifiamo lui e tifiamo ovviamente tutti gli azzurri che chiaramente sono impegnati in questa competizione. State con noi, c'è George Michael, Too Funky.

0: Gli anni 90 ci hanno regalato veramente delle grandi canzoni, anche Billy Joel, questa era The River of Dreams, qui su Radio Monte Carlo.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour per i market aderenti e online. Carrefour.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: 178 sa di felicità.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
1: Eurospin, la spesa intelligente!
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La linea anticaduta Pantengro Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Lo shampoo è a 5,99€, il trattamento a 9,90€. E con due prodotti Pantene e Head & Shoulders, in omaggio una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in quattro colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Anche gli Spandau Ballet Control dall'83 qui su Radio Monte Carlo, 17:30 minuti. Buon sabato a tutti voi quanti siete con i vostri messaggi al 342-4141-762. Saluto Massimiliano da Roma che dice: ciao, grazie per la compagnia che mi fate mentre lavoro e quando vado e quando torno dal lavoro, praticamente tutto il giorno. Tutto il giorno così ti stiamo accompagnando, amico mio, nel momento del dovere, ma sono sicura che ti accompagniamo anche nel momento del piacere, come abbiamo fatto per esempio con l'amico Paolo, che prima ha voluto condividere attraverso un messaggio che ci ha scritto appunto il suo ritorno ad allenarsi, cosa molto bella, molto importante. Non stiamo a parlare chiaramente, amici, di quanto faccia bene, no? Allenarsi, fare sport, fare attività fisica, perché poi ognuno di noi ha la propria vita, i propri incastri, spesso e volentieri succede che non si riesce a mettere insieme tutto quanto, quindi a volte può capitare di lasciare lo sport un pochino indietro. Comunque fa bene allenarsi, fa bene fare sport, qualunque tipo di sport, ancora meglio se si ascolta musica mentre ci si allena. Quindi tra poco vi racconto anche di alcuni studi che sono stati condotti proprio sui benefici dell'ascoltare musica mentre ci si allena, i BPM consigliati proprio per certe discipline sportive e i risultati chiaramente che si vogliono ottenere. Intanto state con noi con la nostra musica, c'è Fulminacci con Stupida Sfortuna.
1: Ci

Siamo tornati nel 2011, un anno non particolarmente amato dai fan degli R.E.M. perché si sciolsero proprio in quest'anno, ma ci regalarono un ultimo album pazzesco, Collapse Into Now, con questa ballata U Berlin che abbiamo ritrovato nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo. New classics.
1: Skip the life and angle.
2: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
0: Radio Monte Carlo, New Classics.
2: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Via, via!
5: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: No IVA Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
18: Tu perché sei così?
17: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: non ci sono paragoni.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

It's not unusual, Tom Jones dal 65 qui su Radio Monte Carlo, 17.46. Buon sabato 9 maggio, ancora ben trovati in mia compagnia Silvia Notar Giacomo, con voi fino alle 19. Allora, i benefici della musica mentre si fa sport, amici, li conosciamo un po', però sono stati pubblicati effettivamente degli studi, delle ricerche molto importanti. Allora, intanto la possiamo utilizzare, la musica, sia come sedativo che come stimolante, con BPM un pochino alti, quindi battiti per minuto elevati, può essere appunto usata per caricarsi prima di una competizione sportiva, per affrontare un giusto allenamento. Con BPM un pochino più bassi invece ci può aiutare a calmarci ed aiuta a focalizzare l'obiettivo. Ovviamente la musica è in grado di influenzare il sistema nervoso autonomo, e non soltanto, perché sappiamo benissimo che innesca la produzione di endorfine, il rilascio di dopamina nei centri neurali, e di conseguenza che cosa succede? Ci fa sentire meglio, ci fa stare bene. Ancora meglio, amici, se la musica di Radio Monte Carlo, non sono io a dirlo, ma siete anche voi, perché in tanti chiaramente ci scrivete al 342-4141-762 mentre fate cose, mentre vi allenate in questo caso, e appunto ascoltate la radio. Nel frattempo, questo studio che è stato pubblicato sul Journal of Sport and Exercise Psychology è stato pubblicato e ci ha fatto scoprire come la musica possa avere effetti dopanti durante l'attività fisica, tanto che pensate che è stata vietata in alcune competizioni sportive, come ad esempio nella maratona di New York nel 2007, in cui era stato vietato l'utilizzo delle cuffiette durante la gara, poiché secondo la Federazione Americana di Atletica la musica alterava le prestazioni e aumentava il rendimento. Tutto pubblicato sul New York Times. Questo è, io sono del parere che alla fine, quando si fa sport a livello amatoriale, ci serva chiaramente per sentirci meglio, e tanti sono gli sportivi che poi dichiarano effettivamente di ascoltare delle grandi canzoni, delle belle canzoni, per trovare ovviamente la spinta giusta per affrontare la loro disciplina. State con noi, c'è The Weeknd.

Elegante, raffinata, Malika Ayan con Lentissimo. Siamo tornati nel 2016 con un bellissimo album, Naif. Parlavamo di sport prima e proprio Malika Ayan recentemente in un'intervista ha raccontato di essersi appassionata a una disciplina sportiva e aver trovato dei benefici incredibili sia da un punto di vista fisico che anche mentale. Con la corsa ha imparato a sfidare i suoi limiti anche alzandosi alle 5 del mattino e ha raccontato proprio quando ha cominciato, tutti i benefici che ha ottenuto dal fiato al buon umore, chiaramente un modo di prendersi anche possesso di se stessa, del suo corpo e anche della città, perché poi andare a correre effettivamente serve anche a questo, ad ammirare le bellezze che abbiamo intorno facendo qualcosa di buono per noi stessi, chiaramente un po' di attività fisica. E allora da Malika Ayan un'altra grande voce raffinatissima, chiamiamo quella di Sade, questa è Paradise.

0: La voce bellissima di una signora della musica internazionale, Sade Adu, con i suoi Sade Paradise qui su Radio Monte Carlo. Tra pochi secondi saranno le 18. Per voi in arrivo il TGCOM 24, il meteo e l'autotraffic.
1: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro, disponibili 1000 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump contro l'Italia. Non c'eravate quando avevamo bisogno. All'indomani dell'incontro Meloni-Rubio, il presidente degli Stati Uniti dice: penso ancora al ritiro delle truppe. Intanto mette fretta a Teheran. Gli 007 americani insistono sull'importanza di Mojtaba Khamenei nelle dinamiche interne della Repubblica Islamica. Gli Stati Uniti hanno fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma trovare una soluzione è un percorso lungo e complicato. Così il portavoce del Cremlino, Peskov. A Mosca, oggi la parata della vittoria. Missili e carri armati presenti solo in video, per timore di possibili attacchi ucraini. Putin teme di essere assassinato. Una corona d'alloro in via Caetani, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare, è un dovere. Antivirus, la nave da crociera teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Al momento i casi confermati sono 6, 3 i decessi. In Italia attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Calcio, l'Udinese vince 2-0 a Cagliari, l'Inter campione d'Italia in Vaticano da Papa Leone XIV. I giovani vi guardano come eroi, siete testimoni di valori. Nerazzurri in campo all'Olimpico contro la Lazio. MotoGP, brutta caduta per Marquez al Gran Premio di Francia, frattura al piede destro, salterà anche la Catalogna. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
7: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una veloce perturbazione domenica attraverserà le regioni centro-settentrionali, cielo nuvoloso su gran parte delle regioni, con schiarite anche ampie all'estremo sud e in Sicilia. Al mattino piogge isolate al sud, nel Lazio e nell'ovest della Sardegna, piogge e rovesci sparsi in Emilia e sul nord-ovest in Toscana e Umbria. In giornata ancora qualche rovescio o temporale in Emilia-Romagna e al centro, specie tra Marche settentrionali e Umbria, fenomeni isolati sulle aree alpine e sulla pianura veneta. Temperature massime in calo al nord-ovest, sulle regioni centrali e sulla Sardegna occidentale. A Monte Carlo cielo nuvoloso. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova, 7 km di coda per lavori in corso tra Soave e Montecchio in direzione Padova. Nel tratto Venezia-Trieste dell'A4 si è verificato un incidente tra Palmanova e il bivio per la A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Venezia. Un incidente si è verificato sulla 1 Roma-Napoli, causa code tra Caianello e Capua, viaggiando in direzione Napoli. Un incidente segnalato anche sul tratto urbano della A4 allo svincolo di Cormano, provenendo da Torino. Code per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano allo svincolo per la statale 36 del Lago di Como, viaggiando in direzione della Milano Meda. Un incidente si è verificato sulla statale 33 del Sempione tra Iselle e la Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Una canzone senza tempo, My Own dall'86, Patti LaBelle con Michael McDonald qui su Radio Monte Carlo. Amici, ancora buon sabato 9 maggio, 18:09 minuti, mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, saluto tutti voi, siete tanti anche con i vostri messaggi al 342-4141-762. Allora, in quanti amici siamo con la testa alle vacanze, a quel momento in cui ci potremo finalmente rilassare sotto l'ombrellone oppure magari all'ombra di un bell'albero in montagna? Ecco, oggi se ci immaginiamo questo momento delle nostre vacanze, vedremo intorno a noi tante persone che condividono lo stesso momento, ma magari guardando il cellulare, scrollando magari sui social network, leggendo un bel libro, e magari qualcuno che ancora fa la vecchia, cara e amatissima settimana enigmistica. E di settimana enigmistica parliamo perché i newyorkesi qualche settimana fa hanno vissuto qualcosa di veramente incredibile. Tutta la comunità enigmistica internazionale piombata nel panico più totale, perché il New York Times Magazine ha pubblicato, dopo 84 anni di storia, per la prima volta un cruciverba irrisolvibile. Attenzione, perché c'erano tantissime persone che stavano facendo la settimana enigmistica e si sono resi conto che su questa edizione cartacea di sabato 18 aprile questo 5 orizzontale non tornava, e soltanto in serata il New York Times ha confessato che il cruciverba dell'edizione cartacea appunto conteneva una griglia che non corrispondeva agli indizi e di conseguenza era irrisolvibile. Per la prima volta in 84 anni è accaduto tutto questo. Pare che sia stato un errore di sistema con le nuove tecnologie, insomma non si sia aggiornato per bene tutto il sistema, e quindi è successo. Ovviamente avranno preso provvedimenti per regalare una settimana enigmistica ovviamente risolvibile. Chissà, ci aggiorneranno magari. State con noi nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo, per voi anche Maroon 5, questa è Irene, state qui.

2011, una straordinaria voce, quella di Adele, Set Fire to the Rain, qui su Radio Monte Carlo. Attenzione, perché forse è tornata a incidere nuova musica a 5 anni dal suo ultimo album 30. Secondo quanto è stato riportato dal quotidiano Sun, pare che Adele sia rientrata in studio di registrazione mentre si sta preparando anche al debutto come attrice, perché è attesa sul set di Cry to Heaven, film diretto da Tom Ford tratto dal romanzo di Anne Rice del 1982. Adesso al momento è un attimo fuori dalle scene pubbliche, perché si è presa un attimo di tempo per sé, ma noi l'attendiamo sempre, una voce veramente straordinaria e un artista straordinario che ci accompagna nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo è anche Pino Daniele con Dubbi Non Ho.

0: Un artista immenso che ci manca tanto, Pino Daniele, dubbi non ho, qui su Radio Monte Carlo.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad!
3: Via, via.
2: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto.
7: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
8: Da Carrefour, 96 ore scontate.
9: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, un chilo, a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
10: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più

Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: 1878 sa di felicità.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Il viaggio con Di Maggio.
3: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
4: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri un mare cristallino e fondali straordinari. Parti per un viaggio indimenticabile sul Mar Rosso in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

pezzone The Dire Straits, Sultans of Swing dal 78 qui su Radio Monte Carlo, 18:32 minuti, ancora buon sabato 9 maggio, ben trovati in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, una mezz'oretta ancora insieme fino alle 19. Allora, di grande musica parliamo, amici, perché sicuramente uno dei maggiori eventi di questi ultimi tempi è stata la reunion degli Oasis, dei fratelli Gallagher, che finalmente si sono ritrovati dopo un periodo di lontananza e si sono ritrovati non soltanto come artisti nella stessa band, ma si sono ritrovati anche come fratelli. Di questo siamo molto felici, perché il loro non litigare li ha riportati finalmente a condividere un palco. E che cosa è successo in questo bellissimo Oasis Live 2025? Intanto tantissime persone intervenute nelle tantissime tappe, ovviamente, per seguirli dal vivo, hanno potuto riascoltarli dal vivo dopo tanto tempo. Ma non solo, qualche giorno fa, attenzione, è stata ufficializzata l'uscita di questo documentario dedicato a questa leggendaria band britannica, che sarà distribuito in alcuni cinema e poi in tutto il mondo per l'11 settembre. Quindi dobbiamo attendere l'11 settembre 2026 per vedere questo documentario, scritto e prodotto dal regista Steven Knight, e ci proporrà praticamente un resoconto molto bello, così dice, di quello che probabilmente è stato il maggiore live del 2025, con tanti backstage, il palco, c'è anche la prima intervista congiunta con Noel e Liam in oltre 25 anni. Insomma, tutte le emozioni racchiuse in quello straordinario evento, fatto di tanti tanti concerti e anche qualche testimonianza di chi ha potuto prendere parte a questa straordinaria reunion. State con noi nel nostro sabato su Radio Monte Carlo, torniamo nel 2021 con Iola.

0: Dal 1986 Fleetwood Mac, Little Ice. Buon sabato amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per una cute sana c'è Head & Shoulders. Lo shampoo è a 2,79€. Previene forfora, prurito e secchezza. E con due prodotti Pantene e o Head & Shoulders in omaggio, una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

Nell'altro pop sofisticato ed elegante dei Mattia Bazar, la voce straordinaria di Antonella Ruggero, questa è Stringimi dall'89 qui su Radio Monte Carlo. 18:50, buon sabato a tutti voi, bentrovati in questo 9 maggio. Allora, il 21 aprile del 2016, amici, ci lasciava un artista immenso che con la musica ha fatto tutto quello che un genio può e sa fare. Stiamo parlando di Prince, e attenzione perché è uscita proprio in occasione del decennale della morte di Prince una registrazione inedita di With This Tear. Questa canzone venne incisa nel novembre del 91 a Paisley Park, suonando tutti gli strumenti, perché lui era un polistrumentista veramente eccezionale, e un pezzo che poi è stato remixato e rimasterizzato per la pubblicazione, per celebrare appunto questi 10 anni dalla sua scomparsa. All'epoca la canzone è stata proposta, venne proposta a Celine Dion, che la pubblicò nel suo album omonimo del 92. La versione di Prince però è soltanto la prima di una serie di canzoni, di registrazioni inedite che usciranno nel corso dell'anno, e poi tanti eventi dedicati a lui, perché si è tenuto proprio a Paisley Park l'evento annuale A Day to Reflect, A Day Night to Remember, mentre dal 3 al 7 giugno si terrà sempre nello stesso parco a Minneapolis il raduno di 5 giorni dedicato proprio a Prince, dove chiaramente interverranno tutti i suoi fan, che sono veramente tantissimi in tutto il mondo. Ce l'ascoltiamo, Prince, questa è With This Tear qui su Radio Monte Carlo.

0: Back for Good per salutarci qui su Radio Monte Carlo. Amici, io vi lascio, tra poco arriverà Saturday Music con Giorgia Venturini. Ringrazio però la squadra: Riccardo Brambilla, Chicco Allotta in regia, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone per la bellissima musica. Tra pochissimo TGcom 24, meteo, autotraffic con me Silvia Notargiacomo. Appuntamento a domani alle 16 qui su Radio Monte Carlo. Grazie a tutti voi, state qui, a domani, ciao.
1: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. È in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l'attuale taglio delle accise sui carburanti, in scadenza oggi. Lo comunica in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La CGA di Mestre calcola: rincari di luce, gas e carburanti costeranno quest'anno 29 miliardi di euro a famiglie e imprese italiane. Trump contro l'Italia. Non c'eravate quando avevamo bisogno. All'indomani dell'incontro Meloni-Rubio, il presidente americano al Corriere della Sera dice: penso ancora al ritiro delle truppe dal vostro paese. Antivirus, avviata la sorveglianza sanitaria su 4 residenti in Italia. Erano sul volo della KLM con una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il Ministero della Salute italiano precisa che in Europa il rischio di contagio rimane molto basso. Una corona d'alloro in via Caetania a Roma, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria, dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. 3 braccianti morti all'alba in provincia di Venezia. I lavoratori di origine nordafricana viaggiavano su un furgoncino con altre 6 persone a bordo, che si è ribaltato ed è finito in un canale in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Tennis al Foro Italico: Paolini capo con Mertens, Sabalenka shock, fuori. Impresa Bellucci contro Echeverri. Cobolli inizia al meglio battendo in 2 set il francese Atmané. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari. L'Inter, campione d'Italia, in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo all'Olimpico contro la Lazio. Ciclismo: al Giro d'Italia festeggia l'Uruguay a Silva, tappa la seconda in Bulgaria e maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una veloce perturbazione domenica attraverserà le regioni centro-settentrionali, cielo nuvoloso su gran parte delle regioni, con schiarite anche ampie all'estremo sud e in Sicilia. Al mattino piogge isolate al sud, nel Lazio e nell'ovest della Sardegna, piogge e rovesci sparsi in Emilia e sul nord-ovest in Toscana e Umbria. In giornata ancora qualche rovescio o temporale in Emilia-Romagna e al centro, specie tra Marche settentrionali e Umbria, fenomeni isolati sulle aree alpine e sulla pianura veneta. Temperature massime in calo al nord-ovest, sulle regioni centrali e sulla Sardegna occidentale. A Monte Carlo cielo nuvoloso. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade: sulla A4 Padova-Venezia si è verificato un incidente tra Meolo-Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre, procedendo in direzione Padova. Materiali dispersi in carreggiata sulla A21 Torino-Brescia allo svincolo di Cremona in direzione Torino. Sulla A8 Milano-Varese un incidente a causare code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Code per 1 chilometro sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso tra il bivio per la A4 e la barriera di Agrate Brianza in direzione Autosole. Code anche sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma, in direzione di quest'ultima. 5 km di coda per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia est, in direzione Brescia. Rallentamenti per lavori sulla statale 1 via Aurelia tra Venturina e Follonica est, in direzione della capitale. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
10: Saturday Music.
9: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
10: Radio Monte Carlo.
9: Saturday Music.
11: Sabato 9 maggio e su Radio Monte Carlo torna il consueto appuntamento con il Saturday Music. Io sono Giorgia Venturini e sarete con me per le prossime 3 ore dalle 19 alle 22, ma non sono sola con me, infatti ci sono Federica Pogliani in redazione e Davide Ippolito in regia, e partiamo con due artisti con la A maiuscola. Michael Jackson e Paul McCartney hanno registrato 3 canzoni insieme. Qui li ascoltiamo con The Girl Is Mine.
3: Radio Monte Carlo.
9: Saturday Music.

0: In questo sabato sera su Radio Monte Carlo c'è la vostra Giorgia Venturini con il Saturday Music, 3 ore di grande musica e nuove emozioni. Il viaggio nella colonna sonora del vostro sabato sera prosegue tra poco.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
6: La spesa intelligente!
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione!
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate!
8: Crociera all'inclusive con Costa!
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
17: L'unico modo per uscire è insieme.
15: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime. Prime Video 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
21: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
22: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
23: Ma è perfetta!
22: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica.

0: inoltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Saturday.
3: Questo è sempre il Saturday Music, io sono Giorgia Venturini su Radio Monte Carlo in questo weekend di primavera e adesso una canzone scritta dai Bee Gees nel 77. La versione che stiamo per ascoltare però è quella di Yvonne Elliman, che è stata scelta come colonna sonora del film La febbre del sabato sera. Questo brano è un'eccezione nel repertorio della cantante, che solitamente sentiamo con pezzi più lenti. Ma è sabato sera o no? È tempo di alzare il volume e ballare con If I Can't Have You su Radio Monte Carlo, Yvonne Elliman.
4: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: prosegue nel segno della grande musica questo sabato sera. Prima di continuare vi ricordo che potete seguirci anche su Mediaset Infinity oppure sul canale 772 del Digitale Terrestre. La nostra musica è sempre con voi.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto.
15: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì.
15: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
17: Febal casa, Febal casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
9: Saturday.
10: Qui su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini e il Saturday Music. Adesso una canzone che ci racconta di un momento delicato. Quando finisce una storia d'amore non è mai facile. In questo caso la causa potrebbe essere un tradimento, il che rende la rottura ancora più difficile da accettare. Eppure l'artista si aggrappa con tutte le sue forze al legame che è stato, e anche se sa che la possibilità di un ritorno di fiamma sono poche, canta un inno all'amore. Riflette così sulle parole dette, perché niente e nessuno cancellerà il passato insieme. Su Radio Monte Carlo la struggente storia di I Wish It Would Rain Down, Phil Collins.
3: Radio Monte Carlo.
8: Saturday Music.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso è il momento delle breaking news di TGCom 24. A seguire l'aggiornamento meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Ben trovati da Virginia Giacomin. Antivirus, la nave da crociera Teatro del Focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Al momento i casi confermati sono 6, 3 i decessi. In Italia è attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Nuovo attacco di Trump all'Italia in una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani della visita di Rubio a Roma. Non c'eravate quando ne avevamo bisogno, ha detto il presidente statunitense, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. Il vicepremier Tajani parla di alleanza indissolubile, ma con la schiena dritta e a testa alta. Una corona d'alloro in via Caetania a Roma, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. Il delitto di Garlasco: emergono anomalie nella prima indagine su Andrea Sempio. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre dell'indagato un paio di mesi prima delle perquisizioni. Alberto Stasi, invece finora unico condannato, vede la revisione del processo. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane, che si è costituito, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Il giovane ha raccontato di essere stato molestato, ma ci sono dubbi sulla sua versione. MotoGP: Marc Marquez, caduto nell'ultimo giro della gara sprint del Gran Premio di Francia, ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Salterà anche il Gran Premio di Catalogna. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari, l'Inter campione d'Italia batte la Lazio all'Olimpico. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
10: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una veloce perturbazione domenica attraverserà le regioni centro-settentrionali, cielo nuvoloso su gran parte delle regioni, con schiarite anche ampie all'estremo sud e in Sicilia. Al mattino piogge isolate al sud, nel Lazio e nell'ovest della Sardegna, piogge e rovesci sparsi in Emilia e sul nord-ovest in Toscana e Umbria. In giornata ancora qualche rovescio o temporale in Emilia-Romagna e al centro, specie tra Marche settentrionali e Umbria, fenomeni isolati sulle aree alpine e sulla pianura veneta. Temperature massime in calo al nord-ovest, sulle regioni centrali e sulla Sardegna occidentale. A Monte Carlo cielo nuvoloso. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione su strade e autostrade: sulla A4 Brescia-Padova per lavori ci sono 4 km di coda tra Desenzano e Brescia Est in direzione Brescia. Code sul tratto urbano della A24 a Roma, da Portonaccio alla tangenziale Est, incolonnamenti anche sulla A1 diramazione Roma Sud, da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A8 Milano-Varese, incolonnamenti tra Gallarate e Legnano in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica, code per incidente fra Trani e Molfetta, in direzione Bari. Un incidente si è verificato sempre sulla A14 tra Loreto, Porto Recanati e Macerata in direzione Pescara. Un incidente anche allo svincolo di Termoli in direzione Pescara. Rallentamenti per incidente sulla statale 16 Adriatica tra la statale 524 Lanciano-Fossa Cesia allo svincolo di Fossa Cesia in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
6: Saturday Music.
4: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
6: Radio Monte Carlo.
4: Saturday Music.
0: La seconda ora del Saturday Music con me, la vostra Giorgia Venturini, è appena cominciata. Continua il nostro sabato sera all'insegna della grande musica e adesso torniamo all'85, quando usciva una canzone, purtroppo, sempre attuale sulla ricerca del potere. Non sempre però essere o aspirare al comando è un bene. Ce lo ricordano i Tears for Fears con la loro Everybody Wants to Rule the World su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
4: Saturday Music.

0: Lo sapete, non è sabato senza Saturday Music, quindi restate all'ascolto perché abbiamo ancora tanta, tantissima grande musica con la quale farvi viaggiare in questo weekend di maggio.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Uno sguardo e pensiamo di aver

0: già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
3: Saturday.
4: Il Saturday Music di Radio Monte Carlo vi tiene compagnia fino alle 22 con la vostra Giorgia Venturini anche in questo sabato 9 maggio. E ora un brano grazie al quale i Police hanno rispolverato la collaborazione con Kevin Godley e LOL Cream, che ne hanno diretto il video come avevano già fatto per altri lavori della band. Nel video vediamo il gruppo in un labirinto di candele, il che ha richiesto un'esibizione insolita. Ma non è un caso, ovviamente. Kevin Godley ha spiegato che la canzone era graziata ed elegante, quindi le candele sarebbero state perfette. Filmare i Police tra le candele, però, non sarebbe stato abbastanza per rendere il tutto eccezionale. Si sarebbero dovuti muovere, così è stato. Allora muoviamoci anche noi al ritmo di Wrapped Around Your Finger su Radio Monte Carlo, i Police.
5: Radio Monte Carlo.
2: Saturday.

0: Questo sabato sera continua su Radio Monte Carlo con me, Giorgia Venturini, e con la nostra grande musica che potete ascoltare da tutte le web radio. Radio Monte Carlo non vi abbandona mai.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Ogni weekend, nel cuore della notte,
1: Radio Monte Carlo, New Classics.
2: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni.

0: Radio Monte Carlo.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
6: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
5: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
6: Non sto nella pelle.
5: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.

0: 1978 sa di felicità.
1: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro!
9: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
18: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
19: Siete sintonizzati su Radio Monte Carlo e questo è Saturday Music, che da sabato scorso è tornato a tenervi compagnia per ben 3 ore. Io sono Giorgia Venturini e il brano che sta per iniziare vi farà sorridere, specialmente se avete avuto una settimana pesante. Arriva un inno alla pigrizia, ogni tanto va bene prendersela con calma, che ne dite? Letteralmente il titolo significa "è l'ovatta", che sta a indicare una vita comoda, rilassata, lontana dai problemi. Se nella quotidianità è molto difficile pensare alle nostre giornate così, qui e ora è possibile, quindi godiamocela con una hit internazionale. Sela Watt su Radio Monte Carlo.
20: Radio Monte Carlo.
18: Saturday Music.

0: finisce questa ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me Giorgia Venturini fino alle 22. Restate con noi.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
8: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
9: Saturday Music.
8: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
9: Radio Monte Carlo.
8: Saturday Music.
0: La terza ora del Saturday Music di Radio Monte Carlo con Giorgia Venturini in questo sabato di maggio prosegue con ancora moltissima musica, e che musica! Infatti continuano con un'icona senza tempo, la voce inconfondibile di Tina Turner ci sta per trasportare con tutta la sua potenza in una relazione in crisi, e cogliamo la speranza che andare oltre le apparenze e vedere il vero amore sia la chiave di volta. Look me in your heart, Tina Turner su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
8: Saturday Music.

0: Questo weekend di primavera prosegue insieme a me, Giorgia Venturini, e alla grande musica di Radio Monte Carlo in questo sabato sera. Ci ascoltate anche dalla nostra app, se non l'avete ancora fatto, scaricatela subito e portateci sempre con voi.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 180 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone

0: E ora la sfida finale! Cocktail!
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate!
1: Crociera all'inclusive con Costa!
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
10: Saturday.
11: E non si ferma mai la grande musica di Radio Monte Carlo, con me la vostra Giorgia Venturini e con il Saturday Music. Stiamo per ascoltare una canzone che racconta un'emozione che probabilmente tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta, la gelosia. È il cosiddetto mostro dagli occhi verdi che ha bussato alla porta anche del grande John Lennon. All'epoca l'artista era sposato con Yoko Ono, la quale però pensa che la gelosia qui descritta non sia quella di un innamorato possessivo, sarebbe invece la manifestazione di un senso di inadeguatezza. Secondo lei il marito è geloso del fatto che lei abbia in testa una lingua diversa dalla sua, che lui non può condividere, e così John Lennon riesce a sublimare la gelosia rendendola un concetto quasi spirituale. Lo ascoltiamo in Jealous Guy su Radio Monte Carlo.
12: Radio Monte Carlo.
9: Saturday Music.

0: Fino alle 22 continua Saturday Music, ma prima di andare avanti con la grande musica di Radio Monte Carlo, vi ricordo che dopo di noi ci aspetta Maggie Charlton con Monte Carlo Nice Story.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.

0: la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: perfetto su coreve.it.
1: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
2: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
6: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
7: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
8: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
5: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
10: La spesa intelligente!
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99 euro. Le idrocapsule Omino Bianco da 30 pezzi sono a 7,99 euro. E per stoviglie brillanti c'è Winnis. Il detersivo piatti a mano è 1,39 euro. Quello gel per lavastoviglie a 4,49 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
14: Saturday Music.
15: Saturday Music su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini fino alle 22. Adesso una canzone stupenda, una di quelle che trasportano in un'atmosfera leggera e serena di quando sboccia un amore, quando si hanno le farfalle nello stomaco e non si hanno occhi che per la propria dolce metà. È il momento in cui sembra che un angelo sia stato mandato dal cielo per noi. E non uso questa immagine a caso. Così cantano Stevie Wonder e Dionne Warwick nella loro It's You. Ascoltiamo insieme questo dolcissimo duetto qui su Radio Monte Carlo.
16: Radio Monte Carlo.
13: Saturday Music.

0: Siamo arrivati al termine anche di questa terza ora. Grazie a Davide Ippolito in regia, a Federica Pogliani in redazione, grazie a tutti voi per averci seguito. Non vi muovete, perché tra pochissimo arriva la nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Nice Story. Noi ci ritroviamo domani con il Sunday Music dalle 19. Buona serata, sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
9: Salve!
10: Ah, lei, ho un problema, sa?
9: Cioè?
10: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
9: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
10: Ha 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Una splendida serata a tutti voi amici di Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie, benvenuti. Purtroppo con questi cambi di temperatura la voce mi ha un po' lasciato oggi, ma anche questa sera vi accompagnerò in un viaggio musicale di grandi artisti che hanno lasciato un segno indelebile nel tempo e in Monte Carlo Nights. Saluto Giorgia Venturini che tornerà domani dalle 19 con il suo Sunday Music. Saluto anche e ringrazio Marco Fullone alla programmazione musicale e un grazie speciale a Davide Ippolito in regia con me questa sera. Possiamo iniziare la nostra serata con due giganti della musica, Randy Crawford e il pianista Joe Sample in Rio de Janeiro Blue. Qualche curiosità dietro il brano. La prima è che non è un pezzo originale di Randy Crawford, si tratta di un omaggio al brano del 1977 scritto da Richard Torrance, un pezzo che però è diventato famoso nel mondo proprio grazie alla voce di Randy Crawford che l'ha resa una vera hit da jazz club. La seconda è che questo brano rappresenta una sorta di reunion storica. Randy Crawford e Joe Sample erano quelli che nel 1979 hanno fatto ballare il pianeta con Street Life e dopo molti anni di carriere separate nel 2006 hanno deciso di tornare in studio insieme per registrare l'album Feeling Good e ci hanno lasciato proprio questo pezzo che ascoltiamo insieme a Monte Carlo Night Story, Randy Crawford e Joe Sample con Rio de Janeiro Blue.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per

0: Umbria Jazz.
1: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
0: Umbria Jazz.
1: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
5: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Il viaggio con Di Maggio.
6: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
1: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Naviga tra templi millenari e paesaggi senza tempo. Parti per una crociera indimenticabile lungo il Nilo in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.
7: Monte Carlo Nights Story.
8: Ciao, buonasera da Maghi, buon weekend, benvenuti nel nostro viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Adesso vi porto nel cuore della scena trip hop con un classico dei Massive Attack, ma in una veste nuova. Questo è il remix firmato da Paul Oakenfold di Unfinished Sympathy. Il brano originale è uscito nel 1991 ed è uno dei pezzi più iconici del gruppo di Bristol, famoso per il suo mix unico di soul, elettronica e queste atmosfere urbane. Paul Oakenfold è uno dei DJ e produttori più influenti della musica dance, ha dato a questa traccia un tocco un po' più energico e contemporaneo, mantenendo però intatta la magia e la profondità del brano originale. Unfinished Sympathy è spesso citata tra le canzoni più importanti degli anni 90 e anche il videoclip è considerato uno dei più innovativi di sempre, girato in un unico piano sequenza per le strade di Los Angeles. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo i Massive Attack con Unfinished Sympathy, Paul Oakenfold Remix.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
12: Prossimamente live, in concerto.
13: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
12: Infoline, bluenotemilano.com.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
0: Monte Carlo Nights Story.
15: La grande musica di Radio Monte Carlo con Maggie questa sera a Monte Carlo Nights Story. Adesso è il momento di una canzone che ha segnato gli anni Ottanta e che ancora oggi riesce a colpire dritto al cuore. Loro sono i Simply Red e questo è uno dei loro brani più iconici, si chiama Holding Back the Years. È uscita nel 1985, questa ballata soul è stata scritta da Mick Hucknall, voce e volto della band, quando aveva solo 17 anni e parla del rapporto difficile con suo padre e della sensazione di dover trattenere le emozioni, infatti da qui il titolo Trattenere gli anni. È un pezzo autobiografico intenso che ha toccato milioni di persone in tutto il mondo ed è anche il singolo che ha lanciato definitivamente i Simply Red, portandoli in cima alle classifiche internazionali, soprattutto negli Stati Uniti. A Monte Carlo Night Story arrivano i Simply Red con Holding Back the Years.
11: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night's Story torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
2: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
0: Nights Story.
6: Ciao, buonasera e ancora benvenuti a Monte Carlo Night Story da Maggie. Iniziamo la nostra seconda ora insieme e adesso ascoltiamo un brano che ha unito per la prima volta il jazz alla musica da club. Saint Germain con la sua ipnotica Rose Rouge. Quello che ascoltiamo fra poco è un vero capolavoro di incastri creato da Ludovic Navarre. Saint Germain è il suo nome d'arte. È un artista francese così timido che per anni ha evitato foto e interviste, preferendo nascondersi dietro questo mix perfetto di elettronica e parte strumentale. La curiosità più incredibile di questo brano è però quel loop vocale che ripete I want you to get together. Non è stato registrato in studio, ma è un campionamento rubato, tra virgolette, a un live del 1973 di Marlena Shaw. È un brano che ha fatto la storia, è contenuto nell'album Tourist ed è stato anche pubblicato dalla Blue Note, l'etichetta jazz più famosa della storia, che per la prima volta si apriva seriamente alla musica da club. Ascoltiamo insieme a Monte Carlo Night Story Saint Germain con Rose Rouge.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
6: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
0: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights. Story.
16: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo, io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Continuiamo la nostra serata con la musica di Jo Gilberto e Stan Getz con The Girl from Ipanema, uno dei brani simbolo della bossa nova, pubblicata nel 1964 nell'album Getz Gilberto. La canzone è diventata famosa in tutto il mondo grazie all'inconfondibile voce di Jo Gilberto e al suono morbido del sax di Stan Getz. Una curiosità su questo pezzo è che fu scritto da Antonio Carlos Jobim con i testi di Vinicius de Moraes ed è ispirato a una giovane donna che passava spesso davanti a un bar di Rio de Janeiro. Questa versione ha reso la bossa nova popolare a livello internazionale e rimane ancora oggi un classico senza tempo, elegante e rilassato, capace di trasportarvi sulle splendide spiagge brasiliane. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story Jo Gilberto e Stan Getz con The Girl from Ipanema.
9: Monte Carlo Night Story.
17: Olha que coisa mais linda, mais...

0: Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Umbria Jazz.
5: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
5: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I Talasso Scrub Geomar da 600 grammi sono a 7,99 euro. L'azione dermolevigante favorisce il rinnovamento cutaneo, mentre le fragranze avvolgenti donano una piacevole sensazione di benessere. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua e adesso arriva uno dei maestri della musica napoletana contemporanea. Lui è Pino Daniele, con il suo stile unico capace di fondere blues, jazz, pop e tradizione partenopea. Pino ha saputo raccontare storie intime e sociali con una voce e una chitarra davvero inconfondibili. Il brano che ascoltiamo si chiama Gente Distratta, una canzone che parla di chi nel quotidiano passa senza accorgersi delle piccole sfumature della vita e delle emozioni degli altri, il tutto raccontato con quella sensibilità poetica e iconica che solo Pino sapeva dare. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story la voce di Pino Daniele con Gente Distratta.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Nights Story.
3: Buona serata e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Questa sera con Maggie iniziamo la nostra terza ora insieme e cambiamo atmosfera. Ci immergiamo nelle sonorità soul insieme a Robert Glasper Experiment con la voce incredibile di Lela Hathaway in Cherish the Day. Questa versione è un gioiello del 2012 che riprende un classico di Sade del 1992. La curiosità qui è il legame profondo tra questi artisti. Robert Glasper ha scelto proprio Lela Hathaway perché è una delle poche al mondo capace di competere con il carisma di Sade senza imitarla. Proprio in quegli anni Lela stava sbalordendo i critici con la sua capacità di cantare due note contemporaneamente. È una tecnica rarissima che avrebbe poi mostrato poco dopo in una celebre collaborazione con gli Snarky Puppy. E qui con Glasper mette tutta quella maestria in un arrangiamento che ha vinto un Grammy per l'album Black Radio, trasformando il pezzo pop in un capolavoro soul moderno. E allora ascoltiamoli insieme: Robert Glasper Experiment, Lela Hathaway, a Monte Carlo Night Story con Cherish the Day.
4: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
0: Monte Carlo Nights Story.
5: Ciao, buonasera e buon weekend su Radio Monte Carlo. Proseguiamo il nostro racconto dei grandi successi di Monte Carlo Nights e adesso arriva un pezzo che emana energia da ogni nota. Ecco il leggendario DJ Pete Tong insieme a Seal in questa incredibile versione orchestrale di Killer. Tutti ricordiamo l'originale del 90 prodotta da Adamski che lanciò la carriera di Seal rendendolo una star mondiale, ma questa versione è qualcosa davvero di speciale, fa parte del progetto Ibiza Classics, dove Pete Tong ha preso i più grandi inni della musica dance e li ha trasformati insieme alla Heritage Orchestra. La curiosità è che Seal, a distanza di quasi 30 anni, è tornato in studio per ricantare il suo primo grande successo, dimostrando ancora una volta di avere una voce pazzesca ed è capace anche di reggere un'intera orchestra sinfonica. È il perfetto incontro tra la cultura dei club di Ibiza e la potenza della musica classica. E noi l'ascoltiamo qui insieme a

0: Monte Carlo Night's Story torna tra poco. Stay with us.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
0: Monte Carlo Nights. Story.
2: La grande musica che ci accompagna in questo sabato sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. La nostra serata è quasi giunta al termine, ma abbiamo ancora alcuni brani da scoprire. Fortunatamente la voce mi ha abbastanza accompagnato. Adesso arriva una delle voci più incredibili di sempre, quella di Anita Baker con la sua meravigliosa You Bring Me Joy. Siamo nel 1986, l'anno dell'album Rapture, quello che l'ha consacrata e l'ha resa un'icona mondiale. Una piccola curiosità è che Anita era famosa per essere una perfezionista assoluta in studio. In un'epoca in cui erano quasi sempre gli uomini un po' a comandare in regia, lei prese il controllo totale sul suono per ottenere quel timbro così profondo e pulito che sentiamo ancora oggi. E infatti il risultato è un pezzo che non è invecchiato di un giorno e che ha ridefinito un po' il soul moderno. La voce di Anita Baker a Monte Carlo Night Story con You Bring Me Joy.
3: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La nostra serata con la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story purtroppo per oggi termina qui, ma un ringraziamento speciale va a Davide Ippolito che è stato in regia con me questa sera. Ciao Davide, e naturalmente a voi che avete condiviso questo viaggio musicale con me. Ci ritroveremo domani sera dalle 22 per continuare il nostro viaggio dentro la scoperta degli artisti di Monte Carlo Nights. Io vi auguro una splendida buonanotte, ciao da Maggie.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

tra l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro ed argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia i maligni.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.